0: con Buona Domenica e ci siamo Fili, sì. Chiara e Luca.
1: Alza pennello.
0: Che sì, veramente, quando tutto filalissio sembra fatto apposta, ma non lo è. Allora, grazie a tutti per gli auguri di compleanno, siete veramente tanto tanto tanto carini.
2: Che tra l'altro, oltre a Chiara De Pisa, oggi compie gli anni anche qualcun altro di un po' famoso, tra cui un futuro re.
0: Ah, anche Nino D'Angelo, se non ricordo male.
2: Nino D'Angelo è il futuro re?
0: Non lo sapevo. No, aspetta, il principe William.
2: Ah, ok. No.
0: Auguri Willy.
2: Willy, come se fosse amico suo. Tra l'altro, possiamo dirlo cosa mi hai detto fuori onda?
0: Ah sì, che quando ero piccolina io speravo che a un certo punto della sua vita lui facesse il compleanno, tipo i 18 anni, con tutte le ragazze nate lo suo stesso giorno.
2: Nel mondo?
0: In Europa, non ero così ambiziosa. Okay. In Europa facesse questa mega festa e speravo di essere invitata dal principe William.
2: Anche perché ragazzi, William
0: si sogna,
2: oltre il ruolo che ha, è sempre stato comunque il sogno delle ragazzine, anche perché è un bellissimo uomo.
0: Sì.
2: E diciamo che lui è l'erede al trono dove invece siede Re Carlo, un altro che ha dovuto aspettare veramente una vita per diventare regnante e che sta per fare qualcosa di veramente rivoluzionario. Però Chiara, scusa, entriamo un po' in tema britannico.
0: Certo, vai. Col rullo di tamburo.
2: Re Carlo che...
0: No, posso fare un appunto?
2: Certo.
0: Re Charles. Perché Re Carlo sembra che... No, a te non piacerebbe essere chiamato Filippo in Inghilterra? Avresti preferito Philip?
2: Ma uguale.
0: Non vai, teniamo...
2: Se sono perché... re, sai che mi frega, possono chiamarmi anche Vanessa. Cioè, per me è uguale. C'è un problema, chiamatemi come volete. E Re Carlo che...
0: Niente, rimaniamo con Carlo.
2: Ogni
0: vai.
2: Tanto la divisa la perdiamo, poi la recuperiamo, ma tanto abbiamo tempo fino a luna. No, dicevo che Re Carlo, pur avendo come sempre avuto quell'immagine un po' retrograda, in realtà lui è sempre stato un rivoluzionario, anche perché quando tu fai parte di una casata e hai un ruolo così importante, è difficile uscire dalla tradizione. Lui invece lo sta per fare con qualcosa di davvero rivoluzionario.
0: Lo sta facendo pubblicando, o meglio, giovedì saranno resi pubblici le informazioni relative alle imposte personali di Re Charles, 77enne tra l'altro, lo ricordo, per l'anno fiscale 2024-2025. In soldoni, per la prima volta dichiarerà, insomma pubblicherà la dichiarazione dei redditi.
2: Sì, sapremo le fonti di reddito del sovrano, gli investimenti, i profitti azionari e le quote generate dalle sue residenze private che appartengono insomma alla generazione Windsor. Cosa?
0: Ha deciso lui, eh?
2: Sì, sì,
0: non,
2: proprio sto,
0: nessuna pressione, niente.
2: Lui già
0: niente.
2: Aveva pubblicato quello che era stato, non dico l'estratto conto, però insomma quelle che era state le sue tasse quando era principe, perché una grossa polemica che c'è sempre stata in Gran Bretagna è: noi abbiamo questi regnanti che hanno soprattutto un ruolo istituzionale, non è un ruolo ovviamente decisionale, anche se il re è il capo di stato, sì, ma non può prendere nessun tipo di decisione, e dicono: quanto ci costano, quanto li paghiamo? Perché c'è sempre stata insomma vuoi non vuoi questa polemica, e ora finalmente si potrà sapere realmente.
0: Realmente quanto effettivamente sia la dichiarazione dei redditi di Re Carlo. È interessante che abbia deciso di farlo, è interessante che si voglia avvicinare così tanto anche al popolo, essendo lui comunque caratterialmente una persona molto più riservata e chiusa anche rispetto a William, no? Che tra l'altro è del segno dei gemelli, quindi non potrebbe essere altrimenti.
2: Come casaccio. Ascendente?
0: Non lo so, non lo so. Io sono ascendente vergine, Willy non me l'ha ancora detto.
2: Quindi,
0: no, però a livello caratteriale Carlo è sempre stato un po' più chiuso, no?
2: Sì,
0: anche
2: sì, sì.
0: Con la sua relazione con Camilla, diciamo, non so se avete visto anche la serie televisiva, viene fuori un'immagine di Re Carlo molto particolare. Il fatto di volersi avvicinare in questo modo, che può sembrare freddo ma estremamente realistico al popolo, la dice lunga anche su quello che è il suo pensiero.
2: Sì, sì, tra l'altro a proposito di riavvicinamenti, come sta cercando di fare col popolo, anche con l'altro figlio Harry, perché tra un mesetto ritorneranno dopo la rottura in Inghilterra con la moglie e i figli.
0: E noi saremo lì a documentarlo.
2: Sì, beh, tu sei parente, d'altronde.

0: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
1: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
2: RTS.

0: i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, parole che dirò tra poco quando dovrò sostituirmi, lui che è insomma esperto, giornalista, a Leo Di Bello per parlare di sport. Poi di notte sono concorsi, un altro che di calcio, di sport, ne sa, io ci provo, io già lo dico subito, sorry, scusa, lo siento, perdonami, scusami, va bene?
1: No, ma secondo me te la caverai benissimo.
0: Grazie.
1: Andrà tutto buono.
0: Grazie, grazie,
1: non
0: grazie. Nel caso mi appellerò al fatto, ragazzi, però oggi è una giornata un po' così, è il compleanno di Chiara, stiamo festeggiando, abbiamo
1: fatto. Ma non puoi usarla come scusa. No, sempre questa cosa.
0: Lo spumantino.
1: Vedremo, vedremo come te la caverai.
0: Due patatine, dai.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime. When I met you in the summer.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Le 11:03 minuti, siamo pronti per tornare in redazione RDS dove c'è Paola Gubbiotti.
7: Buona domenica.
1: A te.
7: Incidente nel Milanese a Senago, tre ragazzi di 17 anni perdono la vita all'alba, l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un 19enne, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto è emerso è risultato positivo all'alcol test. In Svizzera, a Lucerna, i negoziati tra Stati Uniti e Iran, con l'arrivo del vicepresidente americano Vance, i colloqui inizieranno nel pomeriggio con una sessione speciale sul conflitto tra Israele ed Hezbollah. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso fino a nuovo ordine, proprio per i continui attacchi israeliani sul Libano, proseguiti anche stamattina. Nonostante un teorico cessate il fuoco, 7 le vittime nel sud del paese. Il premier britannico Starmer potrebbe dimettersi domani mattina, è quanto riferiscono i media locali. È aumentato il numero di deputati che sostiene il rivale di Andy Bannon per la leadership laburista dopo la trionfale vittoria nelle elezioni suppletive della scorsa settimana. Nel 2026 la pressione fiscale in Italia dovrebbe attestarsi al 42,9%, il lieve calo rispetto al 2025. La CGA traccia un bilancio dall'inizio della legislatura. Paolo Zabeo, Ufficio Studi.
8: In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani nelle tasche di famiglie e delle piccole imprese. A pagare di più sono state banche, assicurazioni e grandi gruppi industriali. Inoltre, tra l'autunno del 2022 ed oggi, gli occupati sono aumentati di oltre 1.200.000 unità. Più personale al lavoro vuol dire più IRPEF e più contributi versati nelle casse dello Stato. Ecco perché il carico fiscale quest'anno è al 42,9%, 1,2 punti in più rispetto a inizio legislatura.
7: Il calcio e i mondiali, Tunisia eliminata, travolta 4-0 dal Giappone. Germania ai sedicesimi, Costa d'Avorio battuta 2-1, pari 1-1 tra Ecuador e Curaçao, manita dell'Olanda alla Svezia. Questa è RDS.
0: 5 minuti dopo le ore 11 è la prima domenica dell'estate 2026, è la domenica della festeggiata Chiara De Pisa.
1: Che carino che sei, mamma mia. Grazie, mamma mia. Grazie a tutti davvero per i bellissimi messaggi che state mandando, li sto leggendo.

0: sta mancando neanche uno, troppo carini.
1: Ma tra l'altro c'è, scusa Chiara, un pellegrinaggio nella sede di Milano per fare gli auguri a Chiara, cioè che è una cosa, è come lavorare con il presidente Mattarella, cioè ogni due secondi aspetta che mi fanno gli auguri, aspetta che mi salutano, però ragazzi, giustamente quando una è amata,
0: ma che
1: ragazzi,
0: carini,
1: è così.
0: Spero di meritarlo.
1: Sì,
2: all'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Dal mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia su RDS. Ora
1: Vai.
0: Vai, respira. Parliamo di sport.
1: Allora, è stata una serata dei mondiali molto molto divertente, ricca di colpi di scena e anche ricca di gol, perché l'Olanda ha spazzato via la Svezia per 5-1, risultato importante anche per il Giappone che batte la Tunisia 4-0, che peraltro viene eliminata. Ma è stata, cara Chiara e cari amici qui su RDS, la serata degli underdog, cioè di quelli che diciamo non sono famosi. Non è stata la serata dei Ronaldo, dei Messi, dei Kane, capito? Anche di quelli magari sconosciuti, perché infatti la Germania ha giocato quasi tutta la partita sotto di un gol con la Costa d'Avorio, e questo voleva dire una sconfitta che avrebbe complicato poi il passaggio del turno. È stata salvata da Hündav, che è questo giocatore che è un po' la scoperta di quest'ultimo anno.
0: Aspetta un attimo, come si scrive?
1: Hündav, non
0: con
1: è facile.
0: L'H?
1: No.
0: E tu l'hai detto Hündav.
1: Hündav, perché mi è venuto un po'.
0: Hündav. Ah, Deniz.
1: Sì, proprio
0: okay.
1: Lui.
0: E sai chi sembra? Scusami, sai chi sembra?
1: Sì, sono curioso.
0: No, è presente come si chiama? Quello di Harry Potter, quello che.
1: Ma chi?
0: Ah, del calice di fuoco. Non mi viene. Aspetta, adesso il nome mi viene. Tu vai avanti.
1: Pensaci, no, perché è un underdog, perché ha una storia molto romantica. Faceva l'operaio fino ai 19 anni, fino a 2 anni fa non giocava in Bundesliga, che è la Serie A tedesca, per intenderci. E oggi invece ha salvato la Germania questa notte, mentre invece l'altro underdog e l'altro eroe di stato è Eloy Rum, che ha chiuso, visto anche il suo cognome, la porta, capito, ai avversari dell'Ecuador, e fa portare a casa la sua nazionale, quella di Curaçao, il primo punto nella sua storia mondiale. E 15 parate in 90 minuti è il record dei mondiali, quindi veramente qualcosa di bello, di importante. Bravo.
0: E dicevo che Hündav assomiglia a Victor Krum, l'attore che ha fatto Victor in Harry Potter. Ragazzi, questo è il mio contributo allo sport.
1: Certo,
0: grazie.
1: Questo c'è, portatevi a casa.
0: Esatto.
1: Questa sera la Spagna, che deve per forza vincere, perché

0: viene da un pareggio abbastanza deludente, gioca con l'Arabia Saudita alle 18, Chiara interromperà il suo compleanno proprio per vederla in diretta, mentre invece alle 21 c'è Belgio-Iran. Per quanto invece abbiamo anche una pagina altri sport?
1: Se vuoi, volentieri.
0: Sì, ce li ho pronti. Vabbè, Wimbledon, stiamo per entrare nella settimana quella un po' più calda, Berrettini è molto carico dopo l'infortunio che l'ha bloccato durante l'ultimo slam, anche perché lui è arrivato in finale a Wimbledon nel 2021. Dai e Matteo per cosa,
1: è
0: Chiara?
1: Il mio contributo allo sport, dai e Matteo.
0: Perfetto. Mentre invece c'è la MotoGP a Brno ed è stata ieri una giornata agrodolce per l'Italia. Perché devi ridere? Cioè, io sono qualche sudo che mi impegno e ride.
1: Lo vedo che sudi.
0: Ma scusa, ma guarda un po', perché infatti Pecco Bagnaia torna alla vittoria vincendo la Speed Race, finalmente, oserei dire, mentre invece brutto il gesto di Bezzecchi, che al momento è in vetta alla classifica mondiale perché è caduto due giri dalla fine, preso evidentemente dalla rabbia, ha spintonato uno steward ed è per questo che è stato squalificato, quindi non correrà quest'oggi, ma ha chiesto scusa per il suo gesto. Ha detto: noi sportivi quando gareggiamo siamo presi da tanta adrenalina, il gesto è sicuramente deprecabile, chiedo scusa ed è giusto che mi abbiano squalificato. Quindi nella vita si può sbagliare, ma se si chiede scusa secondo me è tutto perdonato, va bene?
1: Certo, ci si assume le proprie responsabilità come è giusto che sia. Beh, ma posso dire, bravo!
0: Io però adesso vado via, sono sfinito.
1: Lo so, è stancante.
0: Posto così, lancia tu il disco, fai tu fino a lui e io sono
1: a Maroon 5, Daylight.

0: vederti mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera? Non lo so adesso, Noemi, non, cioè, non puoi chiedere alle 11.23. Cioè, io lo capisco verso le 18.30, 19. Dammi tempo. Invece ci sono quelli molto organizzati, no? Tu come sei invece? Quella che sa già martedì alle 21, no. Questo, mercoledì ho Pilates, giovedì?
1: Tendenzialmente no.
0: No, no.
1: Oggi in particolare sì, cioè so che festeggerò il compleanno. E a proposito di questo, bambini, buongiorno, arriva il vostro momento, quello in cui siete protagonisti. Adesso ti spiego, tutto.
0: Ah, okay.
1: Perché quando io ero piccolina, sai quando è il momento di soffiare la candelina e devi esprimere un desiderio, ogni tanto mi dimenticavo. E dicevo, mannaggia, ho sprecato un desiderio. Cerchiamo adesso invece di avverare questo desiderio. Che cos'è che vorreste fare da grandi? Ce lo raccontate in un messaggio audio al 388-22-388-22 con il vostro nome, la vostra età, ma soprattutto rispondendo appunto a questa domanda. Cioè, se doveste spegnere una candelina in questo momento, quale sarebbe il vostro desiderio? Chi vorreste essere? Cosa vorreste essere da grandi?
0: Ecco, vale tutto. Cioè, non solo che lavoro vorreste fare, ma, che ne so, dove vorreste vivere, quale esperienza vorreste fare, vale veramente tutto. Cosa vorreste fare da grandi, ok? Quindi potete esprimere i desideri di chi dichiara De Pisa che ha dimenticato nel corso di questi 27 ultimi compleanni. 38822 38822. Tra poco vi diamo spazio.
2: Amici di RDS, Petra Loregian,
3: Leo Di Bello,
2: squadra vincente non si cambia, torniamo in Puglia il prossimo sabato e tutti ci abbracceranno con tanto tanto affetto perché ritorna l'RDS Summer Festival.
3: Farà tappa a Monopoli, ci saranno con noi un sacco di artisti, cominciando da Anna, ci saranno Benji e Fede, Emma e molti altri.
2: Anche Noemi, Mara Sattei, sono tutti artisti straordinari, quindi voi scaricate l'app di RDS per assicurarvi i migliori gadget, ma soprattutto un posto in prima fila acquistando il nostro RDS Summer Kit.
3: Vi aspettiamo. Siamo in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli per la più bella festa d'estate.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Ehi, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanics Algida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora.

0: Pazzi per Volcanics? Pazzi per Algida? Vieni a provarla all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
1: Ciao, sono Fabrizio Braconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando dei tuoi debiti. Legge 3.it. Buona vita.
2: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
4: Caffè Lollo.
3: Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano.
4: Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Disney e Pixar presentano...
6: Jesse, pronto?
7: Woody!
5: Toy Story 5.
8: La tecnologia ha invaso casa nostra.
9: Sto perdendo bolli per quel tablet.
5: I giocattoli contro la tecnologia.
10: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
5: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Ancora buona domenica e buon primo giorno d'estate qui su RDS con Chiara e Filippo, Luca Berardinelli in regia, e tra poco Bimbi ci vogliamo far raccontare cosa vorreste fare da grandi.
13: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
14: Cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole?
15: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
16: La tua musica, la tua musica, la tua estate. Con RDS 100% grande.

0: Bon Jovi su RDS in chiusura di sequenza mixata. Scusate, questa era la codina del mio cantare Bon Jovi in malo modo. Filippo, Chiara e il nostro Luca in regia. Ciao, ciao a tutti.
1: Più che altro perché ogni canzone cantata da Chiara, anche un rock come quella dei Bon Jovi, poi diventa

0: go. Niente, finisce così, finisce
1: sì,
0: così.
1: Sì, in perché mezzo agli animali del bosco.
0: Oggi compie gli anni, è un pochino più grande, ma è un'eterna bambina. E vogliamo parlare proprio ai bambini e sentire la loro voce chiedendogli cosa vorreste fare da grandi. Ovviamente vale tutto, il lavoro, l'esperienza, dove vorreste andare. Dai, Luca, uno a caso, dai, uno a caso.
2: Io vorrei fare il pensionato da grande.
0: No, ragazzi. A me questo mi convince poco.
1: Vero, ma che cos'è che non ti convince di questo mese? Ma parliamone.
0: Pur essendo dall'accento mio corregionale.
1: Quindi Veneto?
0: Non lo so, non mi convince del tutto.
1: Neanche
0: ma poi,
1: a me.
0: Questa fantascienza della pensione, cioè, mi sembra veramente fuorviante ed esagerato.
1: Chissà di che generazione è questo bambino così sognatore.
0: Certo.
1: Bambini, il vostro momento al 388-2238-22. Tra poco vi ascoltiamo.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Pasta un penny ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
5: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
6: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
8: Caffè Lollo.
7: Intenso, cremoso.
8: Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè. Gusto e passione.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: 11:44 minuti, bambini, tra pochissimo il vostro momento.

I The Colors con Rolling Stones su RDS, peraltro non Rolling Stones, quasi, i The Colors sì, erano con noi l'RDS Summer Festival. Ma ora spazio ai bimbi!

0: veloci, ricordami un po' quanti anni ha tua figlia bellissima, meravigliosa?
1: Quasi tre.
0: Amore grande.
1: Come dice lei, asite.
0: Come passa il tempo. Ecco, probabilmente anche a tua figlia potremmo chiedere che cosa vuoi fare da grande, ma anche a mio figlio risponderebbero la qualunque. Sentiamo voi bambini, cosa rispondete a questo avverato un desiderio. Via. Voi da grandi, così.
2: Ciao, siamo Carlotta e Michela. Io, Carlotta, vorrei fare qualcosa nella polizia e Michela vorrebbe fare
3: la dentista.
2: Spero che vi sia piaciuto questo messaggio. Ciao.
1: Luca, sto numero della poliziotta, teniamocelo, che è sempre meglio avere un amico poliziotto.
0: Phil, eh? Si sente.
1: Cosa? No, dicevo
0: sì,
1: della.
0: Sì, del ma anche medico, la dentista. Se
1: sì, sì, no, infatti.
4: Ciao, io sono Enrico Campito. Sì. Vivo a Bagheria. E vorresti fare da grande un giardiniere.
1: Ah,
0: il giardiniere.
1: Luca, salvatelo sto numero con giardiniere. Ci serve.
0: La pianti?
1: Beh, oh. Ragazzi, così noi siamo come coi calciatori, ce li prendiamo giovani, capito? Li mettiamo sotto contratto adesso, così li paghiamo poco in futuro, capito?
5: Ciao Chiara, ciao Filippo. Ciao. Se io da grande vorrei fare la cantante coreana, cioè la K-pop idol. Grazie, wow. Ciao.
1: Capito, ma se non sei coreano.
0: La cantante coreana vorrebbe fare la K-pop idol.
1: Potresti fare la cantante italiana che canta il K-pop.
0: Potresti portare tu. C'erano, fatti raccontare ai tuoi genitori delle lollipop.
1: Perché? K-pop e l'op che salutiamo tra l'altro calorosamente, spieghiamo a quei genitori, perché qua si fa il programma al contrario, cioè di solito devi spiegare le cose ai piccoli, qua ora dobbiamo spiegare le cose ai grandi. Il K-pop sarebbe il pop coreano, i più famosi sono
0: va
1: i BTS
0: tantissimo.
1: Ma ora va tanto grazie a un film che si chiama Demon Hunters, giusto?
0: Sì.
1: E quindi appunto ora tante bambine ne vanno veramente matte, bambine ma anche bambini.
0: C'erano anche le Pink qualcosa.
1: Eh?
0: Anche le ragazze, le Pink. Andiamo avanti.
6: Vabbè, ciao, vabbè. Io sono Rebecca.
1: Sì.
6: E da grande vorrei fare la professoressa dell'università oppure l'ostetica. Cioè, quando partorisce una signora, io sono la prima dottoressa a prendere il bambino in braccio.
0: Al volo.
6: Ciao, buon lavoro.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Che cosa meravigliosa che hai detto. Meravigliosa che hai detto.
1: No, poi mi piace che ce l'ha spiegato. Comunque l'ostetrica cosa fa. Cioè, insomma, giusto spiegarcelo. Abbiamo qualcun altro?
0: Sì.
7: Sono Matilde e ho 10 anni e vengo dalla Spezia. Da grande mi piacerebbe fare tanto la detective. E mi piacerebbe vivere alla Spezia.
0: Beh, sei già in vantaggio, già lì sei, quindi non c'è problema.
1: Uno su due ce l'hai, l'altra ti puoi. Io ho avuto una ex che faceva proprio la detective e poi mi ha scoperto facendo la detective.
0: Infatti, i brividi.
8: Ciao, io sono Camilla, ciao, ho 10 anni e abito a Pescara.
0: Sì.
8: Se ti dico il mio desiderio non si avvera.
1: Porca miseria, ci ha fregato. Ma ci ha fregato, capito?
0: Ma no, noi portiamo fortuna, Cami, non ti preoccupare. In bocca al lupo, bimbi, con i vostri desideri.
9: RDS insieme a te.
10: RDS insieme a te.
9: Ogni giorno suona meglio.
11: It sounds better.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Anna, White Girl Wasted.
2: Lasciami stare, sono White Girl Wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Angelina Mango e Marco Bengoni, Canto d'amore.
3: Non è un canto d'amore.
0: Nella piaga, businessman.
4: Come un vero businessman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grandi successi.

0: bruciata amara di Fra Quintali su RDS 2 minuti dopo mezzogiorno, e tra poco non una ma 2 RDS bag da regalare.
1: Vediamo, vediamo, perché c'è la seconda manche della sfida Team Phil, Team Chiara, quindi la cosa che dovete fare, se volete con calma potete già iniziare, è prenotarvi se volete giocare nel Team Phil o nel Team Chiara. Cosa succede? Ve lo diciamo tra poco.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: deve...
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: 3 minuti dopo mezzogiorno, pronti a ritornare in redazione e ritrovare Paola Gubbiotti. Ancora buona domenica, Paola.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a te, ti ascoltiamo con le ultime.
3: Lo stretto di Hormuz rimane chiuso fino a nuovo ordine. Decisione della Repubblica Islamica a causa dei continui attacchi di Israele nel sud del Libano. Il conflitto al centro dei colloqui oggi tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, tra il vicepresidente Vance e il ministro degli esteri Araghchi. Incidente nel milanese a Senago. 3 ragazzi di 17 anni perdono la vita all'alba. L'auto su cui viaggiavano con altre 6 persone precipitata nel canale di Loresi. Il conducente della vettura, un 19enne, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerge, risultato positivo all'alcol test. Nel Regno Unito, pressing sul Premier Starmer. Alcuni ministri hanno chiesto le sue dimissioni, chiedendo anche una tabella di marcia per lasciare Downing Street. Secondo i media britannici, domani Starmer potrebbe fare un passo indietro. E Re Carlo diventa il primo re a rendere pubblica la dichiarazione dei redditi per garantire maggiore trasparenza, secondo quanto comunica Buckingham Palace. Lo scrive il Guardian. Nel giorno del solstizio d'estate l'Europa boccheggia. 35 dipartimenti della Francia con l'allerta massima. Le autorità hanno vietato gli sport all'aperto e la vendita di alcolici. In Italia 8 città con il bollino rosso, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna le regioni più calde. In alcune zone si toccheranno i 40 gradi. 21 giugno, giornata nazionale di AIL, associazione contro le leucemie, occasione di sensibilizzazione per il presidente Giuseppe Toro, che sottolinea i risultati della ricerca e delle cure.
4: Un tempo erano inimmaginabili, oltre il 70% delle nostre patologie vengono guarite o quantomeno cronicizzano. Per noi sensibilizzazione significa partecipazione. Oggi questa giornata vorrei anche ricordare che il 50% della ricerca oggi si deve al contributo di privati. Mi riferisco non solo alle fondazioni, alle banche, ma mi riferisco anche al comune cittadino per raccogliere fondi proprio per i nostri ricercatori.
3: MotoGP, respinto il ricorso di Marco Bezzecchi, squalificato dopo aver spinto e colpito un addetto alla pista impegnato nel recupero della sua moto. L'Aprilia accetta il verdetto e il pilota riminese chiede scusa a tutta la comunità del circus. Repubblica Ceca alle 14 la gara con il giapponese Ogura in pole position, poi Di Giannantonio e Bagnaia. Questa è RDS.
5: Mezzogiorno e 6 minuti, buonasera e buonanotte. L'abitudine, buongiorno.
2: Pensavo che a toppare su questa cosa sarei stato io, invece
5: posso stupirti con effetti speciali, perché lo ricordiamo, insomma, il nostro è solitamente quello serale. La domenica, allora, dalla mattina fino all'ora di pranzo, siamo qui dalle 9 alle 13. Filippo, Chiara, il nostro Luca, ciao.
2: Tutto vero, confermo, e come promesso tra poco mettiamo in palio un RDS bag, potete scegliere se essere team Chiara o team Phil e giocherei, posso anticiparlo?
5: Sì.
2: Oh, no, perché con te chiedo.
5: Finendo il tempo.
2: Parleremo di cinema.
5: L'estate 1900.
2: Va bene?
5: Ti volevo
6: dire. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: summer hit.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
2: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
1: Noi sì.
3: L'estate vera è solo con RDS 100%.

0: Olè. Samurai J con Flamenco Paranoia su RDS.
1: E tra poco metteremo in palio due RDS bag attingendo. Senti qua che aggettivi, che modi, che parole, insomma, quanta veramente intelligenza in poche persone. Attingeremo alla vostra conoscenza cinematografica.
0: L'hai anche ribadito proprio.
1: Tra l'altro.
0: Perché? Perché succede questo? Voi state scegliendo se fare parte del team Phil o del team Chiara. Abbiamo scelto due film e starà a voi, ovviamente, se fate parte del team Phil o del team Chiara, cercare di capire, ricordarvi anzi meglio, come prosegue una frase molto famosa, sì, iconica della cinematografia mondiale.
1: Possiamo dare qualche aiuto?
0: No.
1: Mamma mia,
0: cioè,
1: ma sei veramente tosta, va bene.
0: Dopo
1: sì, basta. 38, il numero posso dirlo?
0: Sì.
1: O è un aiuto anche quello?
0: Vai.
1: No, non si sa mai. 38822, 38822. Il numero non è spoiler, ve lo dico.
0: No.
2: Su quale palco potresti trovare nei prossimi weekend Anna, Emma, J-Ax, Mr. Rain, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso e molti altri protagonisti di quest'estate?
3: Sul palco dell'RDS Summer Festival, Monopoli e Iglesias, stiamo arrivando.
2: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.

0: Chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: 12:22 minuti, noi siamo pronti per regalare una RDS bag. Vediamo chi giocherà insieme a noi. Subito Olivia Dean.

0: I pinguini tattici nucleari, questa è Amaro qui su RDS. Possiamo giocare, signorina Chiara De Pisa?
1: Possiamo giocare, prima manche, cioè, anzi no, seconda manche del gioco Team Phil e Team Chiara. Facciamo entrare i nostri concorrenti, idealmente stanno entrando un po'
0: sì,
1: come in Harry Potter.
0: Fa il timido, vieni, dai.
1: Con chi stai parlando?
0: Concorrenti.
1: Ah, ok. Pronto?
0: Sulla stellina.
1: Il mio concorrente, Marco?
2: Sì, ciao Chiara.
1: Ciao, Marco da Verona, come stai?
2: Io sto benissimo, grazie, e voi?
1: Bene, sei carico? Bene.
2: Sì, dai, abbastanza.
1: Dai, che ce la facciamo.
0: Zebea Verona, come sei il tempo lì? Sei caldo, eh?
2: Sì, qua fa abbastanza caldo.
0: Massa affa sti giorni.
1: Piantatela tra Veneti, che sennò poi non capiamo.
0: Invece andiamo. Dimmi.
2: È più vicentino che veronese, però.
1: È lui di Padova.
0: Io sono di Padova, però adesso non entriamo in queste diatribe, sai, tra le varie città. Andiamo invece a Catania, dove c'è il mio concorrente che si chiama Agatino. Ciao Agatino, benvenuto.
3: Sì, buongiorno Filippo, buongiorno Chiara, buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Ciao Agatino, ma hai il viva voce Agatino, no?
3: Sì, perché stavo guidando praticamente.
1: Ah, ok.
0: Se lo togli forse è meglio, così ti sentiamo meglio.
1: Se
0: lo
1: ti
0: facciamo.
1: Fermi è meglio ancora.
0: Ti diamo tempo perché il primo concorrente in gioco è quello di Chiara. Quindi Chiara, vai.
1: Allora Marco, sei pronto?
2: Sì.
1: Allora, il film è meraviglioso, storico. Quanti anni hai, se posso?
2: 30.
1: Sei giovanino.
0: Sì, dai,
1: va bene. Allora, il film è Ritorno al futuro 1.
2: Caspita, è il mio film preferito.
1: Allora stai lì, io faccio Marty, tu fai Doc. Alla fine del primo film Marty dice a Doc: Doc,

0: devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
1: Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
2: Non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
3: Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
4: Bravo!
0: Ma che regalo mi hai fatto di compleanno, Marco!
4: Mi avete fatto venire i brividi!
0: Anche a me!
4: I brividi!
0: Bravissimo!
1: Grazie.
0: Sei svenuto? Ah, no, ci sei.
1: Io ho un trittico di film: Ritorno al futuro, Ghostbusters e Top Gun. Sono i miei tre film preferiti.
0: Ma parliamone per ore, però non adesso perché è il momento di Agatino.
4: Senti che Chiara a parlare con Marco sta cominciando a scrivere un po' in Veneto. Niente, finisce così. Allora, Agatino, sei pronto?
5: Eccomi.
4: Allora, io ho scelto un film bellissimo, è una battuta iconica del cinema ed è Avengers Endgame.
0: Però tu falla bene, devi aiutarlo.
4: Sì,
0: però.
4: Sì, no, però mi ha un po' smontato. Però adesso riprendo. Ok? È una scena epica.
5: Sto fuori strada con Avengers. No, no,
4: ce la facciamo. Io ho il guanto dell'infinito, ok?
0: Tu sei Thanos.
4: C'ho tutte le gemme e dico: io sono ineluttabile.
0: Scusa. E tu rispondi?
4: Vai.
5: Assolutamente. Non lo so.
4: Allora, ci possiamo arrivare, Chiara? Posso?
0: Vai.
4: Allora, se tu sei d'acciaio, no? Sei
0: un personaggio, rispondi.
4: Un supereroe è d'acciaio, è un po' uomo, un po' d'acciaio,
5: No, proprio Avengers sono proprio fuori luogo.
4: Allora, facciamo così. Posso dargli il premio della critica se mi dice io sono Agatino?
0: E poi schiocchi le dita.
4: Sì.
0: Però aspetta, rifacciamo una fatta bene. Dagli la battuta,
4: sì,
0: Phil.
4: Allora,
0: scusami,
4: però tu devi dire io sono. Però devi farlo un po'.
0: Sono Agatino.
4: Ok, allora io dico:
6: io sono ineluttabile.
4: Vai.
5: Ma io sono Agatino, se vado a questo punto.
0: Ma non così!
4: È un po' buttata via questa battuta.
0: Va bene, la ribattuta originale era questa, però.
4: Sentiamo.
7: Sono
4: Agatino.
7: Iron Man.
0: Io sono Iron Man.
4: Ragazzi
0: direi bravi. Marco, grazie. Tu bravissimo per la tua memoria cinematografica. Agatino, io direi che se siamo tutti d'accordo regaliamo due RDS
4: sì,
0: bag. Perché
4: dai.
0: Io sono Agatino diventerà parte degli Avengers.
4: Tra l'altro voi non lo sapete, ma Io sono Agatino sarà il finale di Avengers Doomsday, che ce l'ha appena spoilerato in anteprima.
5: Non me lo auguro. Caspita.
4: Ciao ragazzi, buona domenica.
5: Grazie a voi.
4: C'è Carol G, la novità. Io sono Agatino.
8: Selezioniamo le migliori novità
9: per trasformarle in grandi successi.
8: New music.
9: Novità RDS. Carol G e Manu Chao. Viajando por el mundo.
10: Salida del vuelo con destino a la

0: Michele ha la sua Each Time You Break My Heart, come poc'anzi il nostro eroe a gattino ha rotto i cuori di tutti i fan, come sottoscritto della Marvel, che dopo Io sono ineluttabile, come tantissimi migliaia ci avete scritto, doveva dire io sono
1: Iron Man.
0: Ah no, Agatino.
1: Ah, scusate, Agatino. Ma il problema grosso era schioccare le dita.
0: Quella
1: scena, ragazzi. Ormai non è più spoiler. Io mi ricordo dopo anni che era uscita, che ne abbiamo parlato in radio, qualcuno ci ha detto: mai fatto spoiler? No, ci sono delle regole per lo spoiler.
0: Lo
1: che
0: spoiler
1: noi seguiamo.
0: Al cinema credo che siano 6 mesi.
1: Solo?
0: Cioè, quando un film è uscito, tu dopo 6 mesi puoi dire il finale.
1: Ok, ragazzi, con i social è diventato difficile tutto, nascondere tutto, allora, qualsiasi cosa.
0: Ricordiamo, la sera prima di Endgame, io andavo il giorno dell'anteprima al cinema, dei nostri colleghi di Next erano andati all'anteprima stampa il giorno prima, un nostro collega, che ora non lavora più, l'ho fatto licenziare, è entrato in studio urlando Iron Man muore.
1: No!
0: Io per fortuna non avevo le cuffie, in quel momento non l'ho sentito,
1: no,
0: altrimenti ora sarei in galera, credo.
1: Amio, non si fa,
0: sì.
1: Questa è cattiveria,
0: sì, cattiveria pura, come telefonare a casaccio. Quello che faremo tra poco,
1: ma se lo merita
0: fa. Sì, chi la fa
1: se
0: aspetti,
1: lo merita.
0: Sì.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. Legge3.it, buona vita.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ogni domenica a quest'ora Chiara e Leo chiamano qualcuno a sorpresa e oggi restituiamo il favore.

la mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Call to You su RDS con Phil Chiara, il nostro Paguri in regia, che salutiamo e ringraziamo. Ora è arrivato il momento, solitamente attingiamo dalla rubrica di Leo in questo momento, perché ha questi amici soprattutto nel mondo dello sport che ci possono redarguire, visto che siamo qua nei termini, su quello che sta succedendo effettivamente nel mondo sportivo nel presente. Ma oggi vogliamo rompere letteralmente le scatole a lui.
1: Sì, perché poi dobbiamo restituire il favore. La settimana scorsa, quando io e la Roby eravamo a Genova e stavamo lavorando, insomma, per la serata del Summer Festival, ci avete chiamato,
0: sì,
1: con la cioè Roberta Lanfranchi, eravamo a pranzo, riunione di scaletta, fa: oh mamma mia, un altro telemarketing. E io: ma non si sa mai, Roby, rispondi, chi può essere a cui? Perché poi i telemarketing ti chiamano sempre all'ora di pranzo. E per fortuna ha risposto. E adesso noi dobbiamo fare la stessa cosa,
0: sì,
1: perché ieri Leo era con Anna al Summer Festival, dobbiamo restituire il favore.
0: Certo, mi ricordo che la Roby ha detto una cosa del tipo: che belle queste telefonate così a sorpresa.
1: Sì, sì.
0: Giustamente. Proviamo a vedere se Leopoldo risponde.
1: Dai, dai.
0: Guarda, è talmente tanto sgamato che secondo me se l'aspetta comunque.
1: Dai, così quindi ti facciamo fare anche gli auguri in onda anche da lui.
0: Ma
1: no?
0: Se secondo te si ricorda? No, dai, Leo! Guarda,
1: dai,
0: che è veramente il peggiore della cumpa.
1: Così ci diceva un po' di ieri sera. Cioè, ieri, seconda tappa del Summer Festival, poi fa in onda l'11 di luglio, le prime
0: sì,
1: due date. Quindi, insomma, facevamo anche un po' di recap, no? Poi
0: no,
1: ma
0: lui.
1: Ecco,
0: oh,
1: beh,
0: vediamo. Ma
1: uno
0: se
1: squillo.
0: Io sono sicura.
1: Uno squillo. Secondo squillo.
0: Dai,
1: c'era quel gioco, no? Terzo squillo. No, dai, veramente.
2: Ciao, Chiara, auguri, buon compleanno.
0: Oh,
2: Chiara,
0: se lo ricorda. Ciao Leopoldo, come va?
2: Grande, baby. Infatti ho detto, non le faccio gli auguri perché mi chiameranno loro.
0: Te l'ho detto che sei sgamato e te l'aspettavi.
1: Dovevo restituirti il favore di settimana scorsa. Senti, oltre gli auguri a Chiara,
0: grazie,
1: più che
0: Leo,
1: giusti, com'è andata questo weekend? Com'è andata ieri?
2: Allora, torno con una trentina di capelli bianchi in più, Filippo, perché
1: Anna,
2: comunque... Diciamo che la Petti ha questa conduzione rock and roll.
1: Quanto
2: rock and roll la Pettinelli, diciamo così, no? Però ci hanno divertiti, dai, è stata una meraviglia.
1: Con lei sai come sali sul palco, non sai se scendi e come scendi.
0: E come?
1: Quindi ti capisco.
2: Sono d'accordo, in più anche sulle posizioni sul palco. Lei prende tutto il palco, quindi
0: certo,
2: va da sinistra a destra, in base un po' alla sua fantasia. E quindi, insomma, però ci hanno divertiti, è stata bellissima. Poi Lauro, insomma, poi un abbraccio, devo dire, era strapiena Rimini, quindi ringrazio, anche approfitto per ringraziare tutti quelli che sono venuti, perché è stato veramente meraviglioso, così come è stato a Genova, no?
1: Sì, sì, sì.
2: E poi
1: leggevo 25.000 persone.
2: Di della Defisa anche,
0: sì, ma fitti così.
2: Ha trappato il cuore di tanti ragazzi di Rimini la sera prima.
0: Immagino. Ti sento un po' senza voce?
2: Sì, perché ho dormito poco del piso, alle 4:30.
1: Beh,
2: ho detto, ci devo essere in diretta, perché quando si fa la cifra tonda, uno fa 80 anni, voglio festeggiarli con te.
0: Ma vedi che sei stato, ma veramente
2: tonda.
0: Quindi te l'aspettavi, quindi non è stata una grande sorpresa per niente.
2: Ma certo, ma tu puoi fare lo scherzo anch'io a chi lo fa di professione.
0: Hai ragione. Leo, complimenti ancora.
2: A quest'ora qua.
0: Infatti.
1: Avremmo dovuto chiamarla alle 9:05.
0: Potremmo chiamare
1: Anna. Saremmo divertiti. E chiamala tu, chiamala.
0: No, grazie. Leo, sei in treno, stai tornando?
1: Niente. Abbiamo detto Anna,
0: vabbè,
1: è caduta la linea. No, perché dovete sapere che quando noi riceviamo le telefonate da Anna non sono mai buone notizie. Quindi,
0: non
1: svegliamo il can che dorme.
0: Non è vero. Tranquilli. Ancora complimenti a Leo, Anna, ma soprattutto a tutta la macchina dell'RDS Summer Festival. Sono in tantissimi che lavorano per le nostre serate. E grazie a voi per aver dato questo abbraccio fortissimo da Rimini, da Genova.

0: Achille Lauro domenica su RDS. Phil, Chiara e il Paguro sono pronti. No, Paguro rimane. Phil e Chiara siamo pronti ad andare perché sono arrivati Jason e Elisabetta. Ciao.
1: Buongiorno.
2: Ciao. Ciao. Buongiorno. Tanti auguri, Chiara.
0: Grazie, Eli. Grazie mille.
3: Pazzesco.
0: Grazie, Jason. Grazie tante. No, mi hanno fatto gli auguri anche prima. Sono troppo dolci. Detto questo.
1: Poi, Chiara, quando le fai un complimento, una cosa carina, vai in imbarazzo.
0: Sì, da morire.
1: Quindi sono 4 ore che è imbarazzatissima. Nonostante questo, ha portato a casa super bene la diretta.
0: Volevo ringraziare tutti davvero per gli auguri tramite il 388-22-38822, tramite le pagine social. Grazie, siete dolcissimi. Phil, grazie anche a te.
1: Grazie a
0: mi
1: te.
0: Sono divertita tanto, tanto.
1: Anch'io tanto. È stato un piacere passare il tuo compleanno insieme, visto che insomma ci conosciamo, siamo amici da una vita e ancora mi sopporti. Vi lasciamo con Ellie e Jason, il nostro Pagu, e per quanto mi riguarda ci ritroviamo domani notte con i guerrieri. Ciao amici.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao domenica.
4: Tra poco,
5: tra poco,
4: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Prontissimi ad andare subito in redazione RDS. Buona domenica, Guido De Santis.
3: Ciao Elisabetta, buona domenica a tutti.
0: C'è l'attualità con tutte le ultime notizie.

0: Via sul lago di Lucerna in Svizzera il primo ciclo di colloqui fra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto. La delegazione americana guidata dal vicepresidente Vance a colloquio con quella del Pakistan, paese che funge da mediatore. In questo caso c'è il premier Sharif. In Iran l'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars, citando fonti militari, riferisce che lo stretto di Hormuz rimane chiuso fino a nuovo avviso. Teheran insiste: non rinunceremo al nostro diritto ad arricchire l'uranio, niente intesa senza la fine della guerra in Libano. In Italia, per la cronaca, per il tragico incidente che nella notte in provincia di Milano a Senago ha provocato la morte di 3 diciassettenni, l'auto sulla quale viaggiavano insieme ad altri 6 giovani, tutti ricoverati, è finita in un canale. Il conducente, un quasi 19enne, risultato positivo all'alcol test, è indagato per omicidio stradale aggravato. Giorgia Meloni a sorpresa a Gemona del Friuli per il raduno degli alpini, applausi e strette di mano per la presidente del Consiglio. La giornata di grande caldo, bollino rosso in 8 città, arancione in altre 8. Siamo allo sport, c'è Paola Gubbiotti.
1: I mondiali di calcio nella notte senza reti, Ecuador Curaçao nel gruppo E. Inutile l'assalto dei sudamericani, 15 le parate del portiere dei caraibici Rum. Poi il 4-0 dei giapponesi alla Tunisia, magrebini già matematicamente eliminati. Oggi Spagna, Arabia Saudita alle 18 ad Atlanta, Belgio Iran alle 21 a Inglewood in California, Uruguay Capoverde alla mezzanotte a Miami. La MotoGP nella Repubblica Ceca, Pecco Bagnaia si è imposto nella Sprint Race. A Brno gara in programma alle 14, Ogura in pole position davanti a Di Giannantonio e a Bagnaia. Marc Marquez partirà dalla quarta piazza. Bezzecchi non sarà al via, squalificato per aver schiaffeggiato un addetto alla pista. Poi il pilota Aprilia chiede scusa e abbraccia il Marshall, ma il suo ricorso è stato respinto. In Moto3 il successo del malese Danish. Questa è RDS.
2: Presto che è tardissimo, buona domenica amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
3: Buona domenica, 21 giugno, primo giorno d'estate, la senti l'aria frizzantina dell'estate?
2: Sento anche l'aria condizionata, senti, in questo momento. Senti. Vabbè, ci rimane così, per rimanere freschi, per rimanere
3: certo,
2: giovani.
3: Per forza, c'è il Paura, Alessio Rettaroli in regia con noi, questa è casa RDS versione della domenica, quindi dall'una fino alle 5 vi accompagniamo durante il pranzo, durante il digestivo, durante il pisolino,
2: la merenda,
3: l'aperitivo.
2: Gente che entra, gente che entra. Dappertutto, dall'Italia, dall'estero, dall'altra parte del mondo, siamo lì sempre con voi.
3: E anche sul 265 in TV.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Sabrina Carpenter, Bring Your Love su RDS, ancora buona domenica amici, amiche, siamo sempre noi Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi,
1: irreprensibili, eccoci qua. Anche a portarvi un po' all'occhio, all'orecchio, quello che succede in giro per il mondo. Tante volte ci si lamenta del caro affitti, case piccole con prezzi esagerati. Aspetta. Anche in Italia abbiamo sentito veramente casi incredibili, soprattutto poi quando toccano anche a universitari, a ragazzi giovani che vogliono studiare o a persone che si devono spostare necessariamente per lavoro. In questo caso protagonista è sempre un italiano che però vive a Parigi.
0: Leonardo Di Chiara, architetto, diventato famoso per aver scelto di vivere in una casa di appena 9 metri quadrati. Già questo comunque fa sorridere alcuni, ad altri forse probabilmente può far storcere un po' il naso.
1: Però aveva proprio anche una filosofia di vita, non è che dici mi trovo in un buco e mi devo adeguare. L'obiettivo era possedere meno cose, ridurre i costi, ovviamente semplificare la quotidianità e quindi, per dire, anche le pulizie. Immagino che certo, pulire 9 metri quadri sia più semplice che pulirne 50-80.
0: Poi dipende, che non è detto, no? Guarda che non è una
1: costante. Gli angoli sono sempre
0: quelli.
1: Concentrarsi sulle esperienze anziché sugli oggetti, quindi insomma tutta una filosofia di vita di vivere meglio con poco.
0: Sai che cosa, quindi, mi ha ricordato però questo mood? Molto piccolo, molto ristretto. Guarda, te lo faccio sentire, ce l'abbiamo, senti.
2: Ecco qua, tavolo ribaltabile, tac, sedia rotante, tac, posto per commensali che non ci sono, tac, tovaglia metro, tac, tac,
1: tac, tac,
2: tac, tac.
0: Bellissimo.
2: Piatto Fabriano,
0: tac.
2: Tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica, tac, vino cartonato, tac, spaghetti pronto uso, contorno sul gelato, tac.
1: Questa è la classica serata di chi si ritrova a vivere magari in un appartamento così piccolo, no?
0: Allora, ci sono un po' di benefici in questa,
1: sì,
0: in questa scelta, perché meno tempo per pulire, l'abbiamo appunto citato, meno spese totali, quindi ridotti consumi energetici, costi di manutenzione, spese per l'arredamento, costi generali così di gestione, meno stress mentale, perché c'è meno oggetti da spostare, meno cose da cercare, mettere in ordine, meno accumulo, maggiore sostenibilità.
1: Sì, ovviamente non è per tutti, perché privacy è poca, soprattutto se vuoi vivere con qualcuno altro, anche se forse 9 metri quadri un po' complicato. Il Giappone è stato il pioniere del micro living, perché si chiama così, non è vivere in un buco, vivere in un posto piccolo, si chiama micro living, e in città come Tokyo esistono da tantissimi anni appartamenti minuscoli progettati proprio per sfruttare ogni centimetro. Tu pensa conto soltanto che ad esempio una porta da calcio regolamentare misura 18 metri quadri. Quindi c'è, cioè, questo appartamento è la metà di una porta di calcio.
0: Sai cosa ho visto tra l'altro del Giappone anche sui social? Ci sono delle sorte di cabine, le chiamano così, solamente per dormire. Ci sono anche negli aeroporti, paghi pochissimo, ti metti lì, nessuno ti disturba, nessuno ti rompe le scatole, ti chiudi all'interno, grazie a tutti, arrivederci.
1: Non so, per dormire una notte in aeroporto lo proverei.
0: Claustrofobia, portami via.
1: Vabbè.

0: Mace Salmo e con la pesce, cattive abitudini su RDS. Imparare a vivere in 9 metri quadri come l'architetto italiano di cui parlavamo poco prima, un po' come il ragazzo di campagna nel film,
1: certo,
0: con
1: quel
0: Renato Pozzetto.
1: Non, ecco, è per tutti.
0: Non è per tutti, esatto. Infatti.
1: Chi c'è?
2: Ciao ragazzi, sì, il micro living l'ho sentito, visto, ma mai sperimentato, perché non potrei con i miei 6 animali, come farei?
0: Sei forse un po'.
1: Dove li
0: metti? Anche i 6 gatti credo che potrebbero starci.
1: Tutti sul lettone, messi
0: troppo,
1: così
0: forse
1: ammucchiati.
0: Un po' troppo. Quanto bello,
1: costano?
0: Però io, scusami, preferisco i 6 animali che pensare di vivere in 9
1: con 6 persone?
0: Ah beh, quello
1: anche
0: si,
1: quello
0: poco, ma
1: aspettavo
0: sicuro.
1: Al varco. Quanto costano i micro appartamenti nelle grandi città, sì, europee? Partiamo da Londra, monolocale, 1.500-2.500 euro al mese.
0: Ah beh, certo,
1: Parigi, dai 1.000 ai 1.800 euro. Ad Amsterdam, 1.200-2.000 euro al mese. Berlino, 900, quindi
0: scende
1: appena
0: un po',
1: sotto, fino a 1.500.
0: E da noi invece a Milano un monolocale dai 900 ai 1.600 euro al mese nelle zone centrali.
1: Dimmi dove che metto la firma, anche di più.

0: Midnight Sky su RDS Miley Cyrus. Facciamo un po' di radio verità, perché
1: dica.
0: Nei nostri studi qua a Milano, nelle varie redazioni, c'è un cartonato quasi a misura reale
1: sì.
0: di Miley Cyrus, però tipo un mezzo busto. Io passando nel corridoio, cioè esattamente 20 minuti fa, mi sono spaventata da morire.
1: Tu, ma chi è questo?
0: Hai capito? Era Miley Cyrus.
1: Perché
0: così,
1: mi fissano?
0: Tanto per,
1: però io mi cioè, non
0: però
1: so.
0: Dici sì,
1: cioè, comunque di peggio. Miley Cyrus, cioè capito? Non è uno a caso che ti sta guardando.
0: C'è di peggio con cui spaventarsi.
1: Sì, io passo sempre molto
0: sì.
1: volentieri, ma siamo qui per un altro motivo. Innanzitutto dobbiamo fare un po' d'ordine,
0: giusto,
1: perché
0: giusto.
1: Tra poco c'è la sequenza mixata, sì. quattro grandi successi in fila, e ci stiamo anche preparando per il Chi l'ha detto.
0: Hai studiato, ti sei...
1: Sì, studiato un parolone, però insomma mi sto applicando, poi vedremo i risultati.
0: Frasi dette da personaggi famosi, capiamo tra poco chi ne ha sentite di più.
2: Amici di RDS, Petra Loregian,
3: Leo Di Bello,
2: squadra vincente non si cambia, torniamo in Puglia il prossimo sabato e tutti ci abbracceranno con tanto tanto affetto, perché ritorna l'RDS Summer Festival.
3: Farà tappa a Monopoli, ci saranno con noi un sacco di artisti, cominciando da Anna, ci saranno Benji e Fede, Emma e molti altri.
2: Anche Noemi, Mara Sattei, sono tutti artisti straordinari, quindi voi scaricate l'app di RDS per assicurarvi i migliori gadget, ma soprattutto un posto in prima fila acquistando il nostro RDS Summer Kit.
3: Vi aspettiamo in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli per...

0: la più bella festa d'estate.
1: Disney e Pixar presentano
2: Jessie, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
7: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
8: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
7: MD, buon viaggio Italia!
9: Ciao, sono Fabrizio Braconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. Legge3.it. Buona vita.
10: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 27 giugno a Bonopoli.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Ancora buona domenica, siete su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. A proposito, cos'hai portato per pranzo tu?
12: Spaghettino con le vongole vista mare?
0: Ma non c'è il mare
12: non
0: qui a Milano.
12: C'è il mare, c'è la sequenza mixata.
13: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
14: Metti il cuore.
15: Solo con RDS. 100% grandi successi.

0: Baby One More Time, Britney Spears su RDS per chiudere la sequenza mixata con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Nel frattempo noi siamo anche pronti per il Chi l'ha detto.
1: Sì, abbiamo fatto un ripassone generale, neanche fosse l'esame di maturità, tra parentesi in bocca al lupo a tutti i maturandi che dovranno sostenere le prove orali nei prossimi giorni.
0: Dai, dai, forza.
1: Chi ha detto cosa? Frasi dette da personaggi famosi, tra noi due cerchiamo di capire chi ne ha sentite di più. Di quindi solito vinco io, quindi probabilmente vincerò io anche oggi,
0: hai
1: però comunque cerchiamo lo stesso.
0: No, no, hai detto di solito, ma di oggi solito. Cambiamo questo
1: oggi
0: mondo.
1: Cambiamo.
0: Vedrai, me la sento proprio potentissima.
1: Ah, boh,
0: tra
1: allora.
0: Poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io peso 65 kg attualmente. Dipende, se tu di panca fai più o meno questa cifra, mi riesci a sollevare, se no è complicato.
5: Ah no, certo, no, io
4: panca piana, quanto fai tu di panca piana?
5: Io niente.
4: Di plank quanto riesci a fare?
5: E di plank? No, di plank sono forte,
4: lo
5: ragazzi.
4: Vedi che lo fai?
5: Il plank, sì, un minuto almeno.
4: Ragazzi, un giorno parleremo del plank di Roberta Lanfranchi.
5: Ma no, finito, cioè, punto.
4: Roberta Lanfranchi.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
3: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancio rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: È un colpo di fulmine, un amore spontaneo e irrazionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Tra un attimo il chi ha detto cosa, frasi pronunciate dai VIP nel corso dell'ultima settimana.
2: Subito c'è Annalisa.

0: Cosa? Chi l'ha detto?
1: Quanto giovane?
0: Abbastanza giovane.
1: Tanto
0: dai.
1: Giovane.
0: Più o
1: ma
0: meno
1: giovane
0: coetaneo,
1: giovanissimo.
0: Dai. Mio coetaneo.
1: Chi?
0: Mio,
1: ah,
0: mio. Tuo, se no eravamo già
1: capito,
0: troppo
1: già passati i dinosauri. Tuo coetaneo, Safe.
0: No, non è lui. Attenzione.
1: Samurai J.
0: Samurai J, incredibile, pazzesco, non è lui. Non è lui.
1: Tananai, no, Tananai è un po' più grande di te.
0: Mamma mia, oggi li prendo schiappa, incredibile.
1: È un uomo oppure
0: è un uomo? È un uomo.
1: Però l'abbiamo visto a Sanremo, non so, per dire.
0: Sì, caspita.
1: Abbiamo visto a Sanremo.
0: È uno che frequenta spesso.
1: Ah, cioè, quindi non era questo Sanremo. Non
0: posso
1: lo
0: dirti
1: sa, non
0: tutto,
1: sa.
0: Dai.
1: Dimmi, dai, dammi una parola che sta in una sua canzone.
0: Veramente.
1: Se la sai, se non la sai, andiamo avanti.
0: Cioè, mi stai mettendo alla prova? Cioè, vuoi fare il gioco del
1: per
0: gioco?
1: Per capire.
0: Inizia con la lettera M.
1: Con la lettera M. Con la lettera M. Il nome, cioè, Marco.
0: Di così. Marco, l'amico tuo, Marco.
1: Con la lettera M.
0: Non è Mengoni.
1: Madame, no, è un uomo, hai detto.
0: Michele Bravi.
1: Ah, Michele Bravi penso che sia un po' più grande di te, però.
0: Ma non lo so, se è più grande gli porta benissimo.
1: Ma c'è, quello sicuramente.
0: È andato un po' contro l'industria musicale perché si è schierato così, male male. Ha detto, adesso qua, per fare musica, guardate che bisogna vendere quasi l'anima al diavolo, perché è un po' così adesso, Però speriamo che possa migliorare la situazione.
1: Comunque no, è un 94 Michele Bravi.
0: Visto?
1: Pensavo fosse più vicino alla mia età.
0: Te l'ho detto.
1: Va bene, non mi hai
0: scusati
1: dato
0: con Michele Bravi.
1: Assolutamente, non mi hai dato un aiuto fuorviante.
0: Dai, 1-0 per
1: detto,
0: me.
1: Ha detto, ho capito che è fondamentale crescere, arricchirsi. Voglio essere la versione migliore di me.
0: È una lei che l'ha detto?
1: No.
0: Quindi è un lui italiano?
1: Sì.
0: Ok, che cosa fa di mestiere? È un attore?
1: Canta.
0: Canta. Ma canta sotto la doccia tipo me o è un cantante di professione
1: canta
0: giusta e regolare?
1: Canta i palazzetti.
0: Ah, caspita. Potrebbe essere Achille Lauro?
1: No.
0: Olly?
1: No.
0: Safe?
1: No.
0: Ho capito.
1: Ha fatto, sta facendo la maturità.
0: Pupo?
1: No.
0: Scusa, è lui che l'ha fatta.
1: Sì, è vero, ma non è Pupo.
0: Non è Pupo.
1: No, è un altro nome famoso che sta facendo la maturità. Un po' in ritardo rispetto alla sua età.
0: Blanco.
1: Che bravo.
0: Ragazzi, oggi ve l'ho detto, 1-1 palla
1: Blanco,
0: al centro. 1-1, quanto
1: Blanco.
0: Stiamo? 2-0?
1: Ma che 2-0? Una l'hai indovinata.
0: Te ne faccio una velocissima, dai, che dai. Qua il tempo scorre. Sì. Per un attimo ho avuto paura che tutti si scordassero di me. Chi l'ha detto?
1: L'ha detto Arisa.
0: No, non è Arisa.
1: È una donna?
0: Sì, una donna.
1: L'ha detto una cantante?
0: Certo.
1: L'ha detto Madame?
0: Non l'ha detto Madame, ma l'ha detto...
1: L'ha detto è una cantante che ha fatto Malika Yane.
0: Oh, Malika Yane.
1: No, non l'ha detto Malika Yane.
0: Dai, l'ultima possibilità. Oggi sei, guarda.
1: Ho capito, ma dammi un aiuto.
0: Vinto il Festival di Sanremo.
1: Quando?
0: Quando?
1: Angelina Mango.
0: Oh, lo
1: Angelina
0: vedi che Mango. Quando ti impegni ce la fai?
1: È giusto?
0: È giusto,
1: ah, no, perché
0: è giusto.
1: Sai che fino all'ultimo quando ti impegni ce la fai invece è sbagliato.
0: È giusto.
1: E allora 2-0 ho vinto io.
0: Come 2-0? Ho indovinato anch'io. Ma che applausi? Ho indovinato anch'io.
1: 5-1,
0: ma
1: vabbè.
0: Ma che 5-1? Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your will.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Dolce Nera, Epopea. Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: ragazze.
1: Scusate, ma i ragazzi dove sono, però?
2: No, io confermo questa teoria. Bellissime, bellissime le ragazze, quelle di Clara e San Giovanni, ritrovati qui su RDS.
1: Allora, tra poco, colpo di fulmine. Vi è mai capitato il colpo di fulmine? Ci credete? È andata bene o è andata male? Tra poco capiamo un po' cosa succede.
2: Soprattutto dove l'avete preso sto colpo di fulmine.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station. Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità, sentiamo le ultime con Guido De Santis.
6: Buon pomeriggio, buona domenica. Sono in corso in Svizzera i colloqui fra la delegazione statunitense guidata dal vicepresidente J.D. Vance e quella del Pakistan con il primo ministro Sharif. Nel pomeriggio si terrà un tavolo a quattro insieme a Iran e Qatar. Ma dal Medio Oriente arriva una notizia da verificare: almeno 9 persone sono rimaste uccise, altre 41 ferite nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza. In Italia, nella notte, un'auto con 9 giovani a bordo finisce in un canale a Senagone Milanese. 3 diciassettenni, 2 ragazzi e una ragazza hanno perso la vita. Il quasi 19enne alla guida, ferito come gli altri, positivo all'alcol test e agli arresti, piantonato in ospedale. A Pioppo, una frazione di Monreale nel palermitano, un'auto invade la corsia opposta in fase di sorpasso, investe un gruppo di ciclisti. Una donna ha perso la vita, c'è un ferito. I 252 anni della Guardia di Finanza. Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ringrazia le Fiamme Gialle per la lotta all'evasione fiscale e la tutela dei contribuenti onesti. Lo sport, la MotoGP, è partita la gara di Brno in Repubblica Ceca, ha respinto il reclamo di Bezzecchi contro la squalifica per aver schiaffeggiato un commissario di pista. Stamattina le scuse del riminese, l'abbraccio fra i due. In Moto2 si è imposto lo spagnolo Ortola. Siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
7: Prossime ore in un contesto assolato sul nostro territorio, da segnalare infatti la persistenza dell'anticiclone africano con solo dei temporali di calore pomeridiani su Alpi, Prealpi e a tratti anche in Appennino. Caldo davvero intenso, in particolar modo tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con valori anche fino ai 37-38 gradi. Caldo più moderato invece al sud. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando l'app di Trebi Meteo.
6: Questa è RDS.
1: E questa è casa RDS, buona domenica, buon primo giorno d'estate da passare insieme in diretta fino alle 5.
2: Ma insieme a chi? Insieme a noi, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, c'è anche il buon Paguro in regia. Tutto ciò accade anche tramite l'RDS Social TV, canale 265, accendete la televisione oppure tramite l'app ufficiale di RDS. Insomma, ci tenete in tasca, dai, comodi comodi, tutto free,
1: tra
2: tutto gratis.
1: L'app nuovissima, super rinnovata, quindi è molto bella, scaricatela o aggiornate l'applicazione, insomma, se non l'avete ancora fatto.
2: Tra poco parliamo di colpo di fulmine.
1: Ti è mai capitato un colpo di fulmine?
2: Forse sì, forse no, o forse è meglio crederci, è meglio. Sì, ma preso in pieno.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì. Noi sì. Vedi quello che non c'è.
1: Maledetto me. L'estate vera è solo con
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo, Drop Dead su RDS, chiude la sequenza mixata con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Ci dividiamo subito in due grandi fazioni, secondo me, oggi pomeriggio. Da una parte ci sono quelli che credono che l'amore debba essere un po' inseguito, un po' cercato meticolosamente. Dall'altra parte ci sono quelli che se la vivono un po' così, un po' alla giornata della serie. Ma sì, capiterà anche a me prima o poi un colpo di fulmine.
1: Vabbè,
0: no?
1: Certo, se ti sposi è un po' dura viverla alla giornata.
0: Certo, ovvio.
1: Però, ma oggi sono sposato, domani
0: non lo
1: vediamo.
0: Chissà, ma niente di serio comunque.
1: Allora, colpo di fulmine, voi ci credete sì o no? E se vi è capitato, com'è andata? Se volete iniziare a raccontarcelo al 388-22-38822, perché non soltanto noi così, che non sappiamo né leggere né scrivere, ci pensiamo al colpo di fulmine.
0: Per dire,
1: poche competenze scientifiche, ci sono anche fior fior di studiosi che si sono messi ad analizzare com'è e come funziona il colpo di fulmine.
0: Il solito tavolo di Mogano, 14 metri per 4. Vi è successo? Le vostre esperienze, messaggi vocali WhatsApp 388-22-38822.
2: Su quale palco potresti trovare nei prossimi weekend Anna, Emma, J-Ax, Mr. Rain, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso e molti altri protagonisti di quest'estate?
3: Sul palco dell'RDS Summer Festival, Monopoli e Iglesias, stiamo arrivando.
2: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
6: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. Legge3.it. Buona vita.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Don Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
9: Corri da Penny, fino al 28 giugno c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a €1,65. Maggiori informazioni su penny.it.
0: Lo vedi o la vedi la prima volta e pam, colpo di fulmine.
1: Sì, però poi devi anche parlarci insieme con la persona, no?
0: Capito, dipende.
1: O tu li vedi solo passare, non ho capito?
0: Ma non lo so.

0: Madame, volevo capire con Marrakesh su RDS e noi invece vogliamo capire se esiste, come si sviluppa il colpo di fulmine.
1: Cioè l'idea romantica, forse così in senso generale, è che il colpo di fulmine sia opera del destino, ma non è così, perché secondo le neuroscienze invece quella sensazione così improvvisa, travolgente, esiste davvero, ma è il risultato di processi molto rapidi che avvengono lì nel nostro cervello. Infatti in circa 0,2 secondi può già formulare una prima impressione di una persona, quindi stiamo molto attenti, analizziamo le espressioni del volto, il tono della voce, la postura, l'odore, il profumo, il linguaggio del corpo.
0: In 0,2 secondi.
1: Tutto completo, sì.
0: Può già scattare il colpo di fulmine. E la cosa particolare è che non è una scelta razionale il colpo di fulmine, chiaramente, perché quando incontriamo qualcuno che ci colpisce, in realtà non è il destino quella roba lì, è che cerchiamo elementi familiari. Tante volte confrontiamo la persona con modelli che già conosciamo e utilizziamo esperienze accumulate nel corso della vita, quindi in questo caso si può anche rischiare poi di incappare in dinamiche relazionali diciamo non proprio fresh, ecco.
1: No, non felicissime, poi. Ma di nuovo lui, ma di nuovo questo che mi ricorda quell'altro, di nuovo, eccolo qua.
0: Però si può si può rieducare il cervello.
1: E come si fa, scusa? Bisogna fare un abbonamento, bisogna pagare tipo una tessera club, qualcosa per i soci.
0: Crescendo, relazioni sane, stabilità, un po' più di sicurezza emotiva possono insegnare al cervello a riconoscere come attraenti anche modelli diversi da quelli cui siamo abituati. Quindi non è soltanto il passato che torna, come viene su come la peperonata.
1: Il cervello rilascia anche diverse sostanze chimiche, neanche a dirlo, la dopamina che genera piacere, l'adrenalina che accelera il battito cardiaco. C'ho l'effetto del battito, se vuoi, ve lo faccio fritto. Così, giusto per... Poi non possiamo rifarlo perché sennò sale di quota, devo chiedervi un budget. L'ossitocina che favorisce il legame emotivo, insomma da qui i classici sintomi del colpo di fulmine, no?
0: Quella della chimica, perché il colpo di fulmine è quello, quando dice pam c'è chimica e quella roba lì che non capisci più niente, ecco, batti cuore, farfalle nello stomaco, tutte quelle cose lì. Cosa pensa la gente? A tanti è capitato, altri non l'hanno mai vissuto, per altri l'amore è molto più razionale, più da costruire. Poi un conto è l'innamoramento, un conto è amare. Sono due questioni molto diverse.
1: Cioè, cosa cambia con te? Cioè, faccio un esempio pratico per la vita di tutti i giorni. Tu sei in giro, sei a zonzo, sei a fare una passeggiata.
0: Non è che ami quello che vedi.
1: No, ami no, però il colpo di fulmine può nascere anche lì. Noi non ci conosciamo, ci becchiamo per la primissima volta, io ti noto, tu mi noti, pam, eccolo lì.
0: E poi però se ognuno va per la sua strada, devi cercare un contatto, un qualcosa.
1: Beh, ma intanto nasce in quel momento.
0: Sì, certo, mi dicevo innamoramento e amare, ma quello è un altro discorso.
1: Tu sei già oltre. Capiamo con voi, amici e amiche di RDS, vi è successo, vi è capitato, ci credete, non ci credete, tutto ciò che ha a che fare con il colpo di fulmine. Messaggi vocali WhatsApp 38822 38822, poi li raccogliamo e snoccioliamo.
0: Beh, faremo qua apposta per snocciolare noi.

0: Benson Boone su RDS. Allora, questo colpo di fulmine, come la vivete? Vi è successo? Non vi è successo? Vi è capitato? Ci credete oppure no?
1: Certo che credo nel colpo di fulmine. Ci siamo conosciuti a una festa, dopo 4 anni che i nostri destini si incrociavano alla medesima festa, e solo dopo 4 anni ci siamo seduti vicino e ci siamo parlati, e dopo 1 mese eravamo insieme e dopo 1 anno e mezzo avevamo già la nostra bellissima bambina.
2: Ma che bello.
3: Wow, beh, questo sì, questo mi sembra un bel colpo di fulmine.
0: Non so come abbiate fatto, un po' tanto secondo me, no?
3: Ma si vedevano di vista, non si sono mai...
0: Ma 4 anni comunque, cioè sono bravi, chapeau, ci mancherebbe, non voglio mettere in zizzania.
3: Chiama e chiedi, come avete fatto 4 anni?
0: Non devo chiamare nessuno, sto rapportando anche sulla mia vita e su quella forse vostra di tutti
3: vabbè,
0: i giorni.
3: Ma tu non hai pazienza 24 ore, cosa possiamo portare sulla tua esperienza,
0: secondo
3: sulla tua vita?
0: Me lo capisci subito, cioè non serve aspettare così
3: fulmine,
0: tanto
3: sì.
0: tempo.
3: Magari loro, o magari uno era impegnato con qualcun altro.
0: E io cambio idea 300 volte al giorno, quindi non fa per me. Forse.
3: Ecco, diciamo che forse in questo caso la monogamia non fa per te, ma qua siamo qui per un altro motivo.
0: No, quello fa benissimo, va benissimo. Però.
3: Voi ci credete al colpo di fulmine? Vi è capitato? Condividete le vostre storie, se vi va, con tutta la community di RDS con un messaggio vocale.
0: 38822 38822, intanto c'è la nuova di Tommaso Paradiso.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
4: Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS. Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

0: Roxette, it must have been love su RDS. Qua stiamo disquisendo sul colpo di fulmine,
1: cos'è, verità,
0: come
1: dai.
0: Non è, come funziona. Secondo me il colpo di fulmine deve avere poi un proseguo, un qual, cioè io vedo una persona bellissima e dici mamma colpo di fulmine,
1: che
0: però poi ci entro in contatto, se no è una persona bellissima che hai visto e basta, fine lì. Non
1: ma
0: è un colpo
1: non è
0: di
1: detto
0: fulmine.
1: Che tu debba farlo, non è detto che, cioè la scienza non dice questo, non prevede questo. Cioè tu puoi anche vedere passare così una persona che ti aggrada particolarmente,
0: bello, bella,
1: è quello il colpo di fulmine, pam,
0: sì,
1: eccolo
0: poi
1: lì,
0: colpo
1: ti
0: di
1: rimane impresso nella mente.
0: Per me deve avere qualcosa che viene dopo, perché se no
1: tu sei
0: cos'è?
1: Romantica, vuoi romanzare tutto, capito queste
0: vabbè,
1: cose.
0: Vabbè, per voi invece com'è andato il
1: che
0: colpo
1: dite?
0: Di fulmine?
2: Sì, credo del colpo di fulmine, mi è successo una volta un anno fa.
1: Bene.
2: Però non ho avuto il coraggio di andare fino in fondo ed è rimasto un nodo irrisolto.
1: Capito? È così.
0: Però lei riconosceva, non è che magari l'ha visto in un negozio di scarpe e poi non l'ha più visto.
1: Perché no?
0: Per dire.
1: Vuoi metterti contro il mondo delle calzature italiane e non?
0: Ci mancherebbe.
1: Vuoi farlo?
0: Ci mancherebbe.
1: Ah, ecco, ci mancherebbe. Allora, capiamo con voi, amici e amiche di RDS, da che parte state, ci credete oppure no, vi è successo, tutte le vostre storie, 38822, 38822.
3: Basta, serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
4: Estate!
5: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
9: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
11: Via, via.
10: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Bastano 0,2 secondi per innamorarsi di qualcuno. E voi, a voi è mai capitato?
1: 38822, 38822. Mi raccomando, messaggi vocali WhatsApp.

0: Niente, neanche stavolta non lo dice. Cesare Cremonini su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Parlavamo di colpo di fulmine, c'è gente che ci crede, altri un po' meno, l'amore un po' più razionale, anche perché il colpo di fulmine non è amore, eh. È
1: no,
0: una
1: certo,
0: cosa. Eh no, perché guarda che sennò si fa confusione.
1: Quella roba lì.
0: Sì, immediata.
1: Sì, cosa ne pensate voi?
2: Credo follemente nel colpo di fulmine. Ho conosciuto mia moglie una mattina in chiesa, e la sera siamo andati al cinema e siamo rimasti 10 anni fidanzati e ora siamo a 28 anni di matrimonio.
0: Aspetta.
2: Più colpo di fulmine di così.
1: Adesso colpo di fulmine divino.
0: Eterno.
3: Io sono Lucia e per me il colpo di fulmine c'è stato un po' a scoppio ritardato, chiamiamolo così,
0: cioè?
3: Perché come gran parte dei miei coetanei, io ho 30 anni, ho giocato al gioco di The Sims e ho creato un personaggio maschile uguale al mio attuale compagno. E 2 o 3 anni fa sono andata a fare la spesa. Ho visto questo macellaio uguale, identico a questo personaggio di The Sims ed è stato colpo di fulmine.
0: Eccolo là.
3: Dopo 2 anni finalmente ci siamo messi insieme e adesso viviamo da 3 anni assieme con il nostro piccolo bimbo.
1: Che bello, beh, questo è bello, mi piace un po'.
0: Sembra romanzo, un romanzo.
1: Così,
0: e invece
1: sì,
0: è tutto real.
1: Poi c'è anche chi ci scrive al 388-22-388-22, colpo di fulmine folgorante, avevo bisogno di una puntura. Arriva un'infermiera a domicilio consigliata, mi sorride, zac, colpo al cuore. Io le parlo, lei arrossisce. Piccolo dettaglio, siamo due donne, mai successo prima. Love is love, l'amore è amore. Brava,
0: oh,
1: bellissimo.
0: Mi è venuta la pelle d'oca.
1: Mi si è già ingrifato.
0: Prossima
1: lui,
0: volta chiamate anche me che tra
1: sì,
0: punturine la per
1: siamo
0: dire.
1: Qui per un altro motivo, anche loro,
0: scusate,
1: anche
4: ciao,
1: loro.
4: Ciao RDS. Sono Luca, ho 44 anni.
0: Ciao,
4: da vicino a Genova. Sì, a me è capitato esattamente 12 anni fa a una sagra, ho visto quella che sarebbe diventata mia moglie, appunto. Sì. Ci siamo guardati negli occhi, abbiamo iniziato a parlare e siamo sposati dal 2018 e abbiamo 2 splendidi bambini e tutto bene.
1: Che beh, tutto bene, guarda che finisce bene.
0: Anche questa cosa, un dettaglio, non è scontato. Cioè, può succedere colpo di fulmine, poi uno dei due inizia a parlare, il timbro non va bene, la tonalità non va bene, c'è proprio una voce che ti può dar fastidio. Guarda
1: colpo
0: che è importante.
1: Colpo di fulmine è immediato, visivo, è soltanto visivo, poi tutto il resto viene dopo.
0: Qualcuno scrive, primo anno di scuola superiore, primo giorno di scuola. Guardo dalla finestra della mia classe e lo vedo arrivare, alto, bello. Mi dicono che sia bello, ma anche impossibile. Ha un anno più di me, colpo di fulmine all'istante. Pam! Dopo qualche mese ci siamo dati il primo bacio, ci siamo frequentati tra alti e bassi nel periodo scolastico e sono stati attimi incredibili. Non vedevo l'ora di andare a scuola per vederlo e stare insieme a lui tutto il tempo.
1: Che guarda, la cosa più bella che ti ha dato questa esperienza è la voglia di andare a scuola. Tu pensa a sapere che c'è una persona che vedi tutti i giorni che ti piace, poi a quell'età meravigliosa.
0: Saperlo prima, vedi, si è organizzato male uno, se no. Prossima volta magari possiamo così rimediare un po'.
5: Vabbè. Il colpo di fulmine per me è esistito e credo che esista per tutti, ma è molto difficile che possa capitare nella vita. A me è capitato, ho incontrato il mio colpo di fulmine a un matrimonio, è stato amore a prima vista. E è stato bellissimo, io la sera avevo la febbre dall'agitazione. Lui abitava a Bologna.

0: anch'io sulla Miata, dunque è stato un difficile rapporto a distanza all'inizio. Sono più di 30 anni che stiamo insieme, abbiamo due splendidi figli, uno di 18 e uno di 16 anni.
1: Che bello, vedi, il colpo di fulmine esiste e voi ce ne avete dato testimonianza.
2: Tanto bello di andare ai matrimoni estivi, che conosci gli amici degli sposi.

0: Gadot, Ci Runway, grazie per le vostre testimonianze sul colpo di fulmine. Noi ci crediamo, siamo felici che ci crediate anche voi e che soprattutto a tanti di voi sia capitato che poi si sia evoluto in vero amore.
1: Tra poco cambiamo menù, parliamo di musica, state qua.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Prima di tutto però torniamo in redazione RDS, l'appuntamento è con l'attualità con Guido De Santis fra un istante.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Buon pomeriggio, subito lo sport. La MotoGP Marc Marquez si impone a Brno nella Repubblica Ceca, precede Ogura, il giapponese dell'Aprilia del team Trackhouse, e il collega di scuderia Ducati Pecco Bagnaia, quarto di Gianantonio, nono Martin. Le altre notizie: sul lago di Lucerna si cerca l'intesa, si prospettano i giorni più difficili nel corso dei colloqui Stati Uniti-Iran appena cominciati, ha dichiarato in un'intervista dall'Arabia il ministro degli esteri pakistano Dar. Nel Regno Unito la stampa d'accordo, domani Starmer si dimette. Sentiamo Paola Gubbiotti.
9: Nelle ultime ore il premier britannico

0: Annico ha incontrato i suoi ministri, finanziatori del partito laburista e i leader sindacali. Starmer ha insistito più volte che avrebbe combattuto qualsiasi sfida alla sua leadership, ma ora sarebbe pronto a fare un passo indietro, anche perché è aumentato il numero di deputati a favore del suo rivale, Andy Bannum, trionfatore nelle elezioni suppletive della scorsa settimana. Secondo Sky News, la segretaria agli esteri Yvette Cooper ha chiesto a Starmer di presentare quanto prima una tabella di marcia per uscire da Downing Street.
1: Sono tre diciassettenni di Paderno Dugnano, due ragazzi e una ragazza, le vittime di un incidente stradale della notte. Un'auto con 9 giovani a bordo è finita in un canale a Senago. Arrestato il conducente, risultato positivo all'alcol test, e piantonato in ospedale con altri 5 feriti. Madre e figlia trovate morte in casa a Torino. La donna avrebbe ucciso la 13enne prima di togliersi la vita. A dare l'allarme l'altra figlia, una 19enne ricoverata in stato di shock. 8 città da bollino rosso, altrettanti in arancione, grande caldo in molta parte d'Italia, ma è stata una notte di maltempo in alta Valsugana, Trentino, alberi abbattuti, cantine e garage allagati, grandine, forti raffiche di vento. Rimaniamo in tema, RDS Green, Gianluca Gizzi.
2: Temperature medie globali in forte aumento nei prossimi 5 anni, secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
3: Secondo il report è probabile all'86% che un anno nel prossimo quinquennio superi il 2024 come anno più caldo mai registrato. Ad aggiudicarsi il nuovo primato potrebbe essere il 2027, a seguito di previsioni che indicano una tendenza verso condizioni legate al fenomeno climatico periodico noto come El Niño. È inoltre molto probabile che la temperatura media globale superi temporaneamente la soglia limite definita dagli accordi di Parigi di 1,5 gradi al di sopra dei livelli medi del periodo preindustriale per almeno un anno tra il 2026 e il 2030.
2: RDS Green torna domani alle 13.57.
4: Buona domenica, siete su RDS con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, c'è anche il Paguro in regia. Guarda, quando sento queste notizie, poco fa le abbiamo ascoltate con il nostro fantastico Guido De Santis, rimango senza parole. La notizia è quella che riguardava i ragazzi giovanissimi, minorenni, Paderno Dugnano. Io veramente non ho commenti su questo, perché se ad oggi siamo messi ancora così della serie, ma stai tranquilla, Guido, il nostro amico.
5: Non ne abbiamo e forse ci vorrebbe anche un istruzione su queste cose, poterne parlare a scuola, in famiglia con molta attenzione sui rischi.
4: O metterne altre, ma concentrarsi su questo.
6: All'inizio di ogni ora,
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: My Smith Drive Safe su RDS. Noi parliamo dei Take That.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You. Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Parliamo dei Take That perché è tornato il circo più famoso del pop britannico. Siamo a Manchester, dove ci sono state in questi giorni due date del Circus Live Tour dei Take That, che sono tornati dopo un discreto numero di anni a riproporre uno show che nel 2009 rivoluzionò davvero i concerti negli stadi britannici e stabilì tantissimi record.
0: Record sì, anche perché 19-20 giugno e saremo lì, ovviamente saremo metaforicamente parlando.
3: Saremo stati
0: e perché ormai è andata.
3: Oggi è il 21.
0: Non possiamo replicare? Non si può?
3: Beh, loro vanno avanti in realtà perché finiscono poi a Dublino il 4 luglio. Ci sono un sacco di date fra Regno Unito ed Irlanda. Manchester è la loro casa. È un po' da dove è tutto iniziato. Esatto. Quindi per i fan sono date considerate come l'homecoming, ecco, il ritorno.
0: Guarda,
3: a casa.
0: Totali numeri del tour: 11 concerti, 8 città, Regno Unito e Irlanda. Produzione ispirata ovviamente a questo grandissimo spettacolo del 2009.
3: E in questi giorni a Manchester è andata così.

0: neanche a dirlo, un sacco di video sui social.
1: Certo, questa Shine live da Manchester, Take That, che in realtà sono un po' dimezzati, un po' più della metà, diciamo che sono tre, ecco, non c'erano Robbie Williams e Jason Orange sul palco, Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald.
0: 2009, Circus Tour, oltre 600.000 biglietti venduti solamente nelle prime ore di vendita, più di 1 milione di spettatori complessivi, quindi resta uno dei tour più rapidamente esauriti della storia del Regno Unito.
1: Oltre 40 milioni di sterline di profitto e ci sono tante cose uguali a, in questo 2026 al tour del 2009, tanto per cominciare la scaletta, l'elefante gigante, questo elefante meccanico veramente enorme è tornato, ricostruito apposta per il 2026, e nel tour iniziale, appunto quello del 2009, il palco del tour era un vero circo, gli ingegneri dovettero proprio progettare questa struttura gigantesca con un tendone integrato, 20 camion di materiale, 3 giorni di costruzione per ogni stadio, quindi insomma davvero un gran lavoro.
0: Bel lavorone dietro, però questa cosa di ritrovare in maniera così speculare una sorta di stesso spettacolo la rivedo anche quando si parla del mondo dei film.
1: Sì.
0: Ti capita di volere entrare a far parte della tua zona comfort, dire voglio rivedere questa cosa perché mi fa stare bene? Anche nella musica secondo me può funzionare.
1: In questo caso dici, ma io dopo 15 anni voglio tornare a vedere uno spettacolo che ho visto tanto tempo fa. Tac, eccolo qua, i Take That l'hanno fatto.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music
3: for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te, dove c'è musica.

0: Cabana Irama su RDS, che è stato protagonista della prima tappa di Genova del nostro RDS Summer Festival. Ieri e l'altro ieri eravamo a Rimini e poi settimana prossima c'è Monopoli e poi la grande chiusura con la festa finale il 4 luglio a Iglesias.
1: Che fai, te ne privi?
0: No, non puoi. Se volete informazioni c'è l'app ufficiale di RDS, scaricatela perché vi può servire anche per acquistare il nostro RDS Summer Kit.
1: Certo.
0: Per tutte le info le trovate ovviamente sui nostri social e sul nostro sito rds.it.
1: Segnato tutto? Mi raccomando,
0: posto, preciso?
1: Siamo a posto, tra poco parliamo di baci.

0: Imagine Dragons, Demons su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Tu sei particolarmente fan dei baci? Sì o no? No, per capire.
1: Cioccolatini o?
0: No. Dei baci veri.
1: Ah, i baci sono belli. Tra persone, cioè, non è che passi e baci.
0: Ah no?
1: Quello che sulla via hanno messo il poster di Harry Styles con
0: l'hai
1: le labbra.
0: Visto allora?
1: No, quello magari no. No. I baci sono belli.
0: Perché c'è la scienza che è intervenuta
1: che
0: anche su questo tema.
1: Scienza?
0: No, dice parecchie cose. Secondo me possiamo snocciolare tra un attimo.
1: Siamo qua apposta.
0: C'è anche la sequenza mixata.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Le 3.29 in questo istante sull'unica 100% grandi successi. Siete ovviamente su RDS.
0: Come lo vuoi questo caffè? Offro io, dai, amaro, zuccherato, come lo vuoi?
1: Ma vorrei più una vaschetta da mezzo chilo di gelato.
0: Capito.
7: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli. Rolling Stones,
8: Rolling Stones. La tua musica è su RDS.
7: 100% grandi successi. Grandi successi.

0: Thomas Smooth su RDS chiude la nostra sequenza mixata. Buona domenica pomeriggio, 3:42 minuti.
1: Ovunque voi siate, dall'Italia, dall'estero, dall'altra parte del mondo, ci sono anche quelli che lavorano, nonostante sia certo, weekend, chiaro. Quindi vi abbracciamo così, anche se magari un po' lontani.
0: 38 gradi.
1: Vi baciamo un po'. No.
0: Da lontano. Come si chiama un bacio da lontano?
1: Col wifi, col bluetooth.
0: Un bacio col wifi, ci sta. Tra poco parliamo di baci. Non so se conoscete la famosa Six seconds kiss theory.
1: No, noi giovani conosciamo 6-7.
0: No, è un'altra cosa.
1: No,
0: niente. Tra poco.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Pronto?
4: Buongiorno, salve. La gestione di Arpino. Chiamiamo per te i controlli che abbiamo fatto.
3: Sì.
4: Lei ha buttato purtroppo nei bidoni a uso commerciale della spazzatura.

0: cultura privata.
1: Ma io nel bio i pannolini li butto all'indifferenziato, i pannolini, signore.
2: Ne hanno trovato uno anche nel bidone del gelataio. Non so sto bambino che si mangia.
1: Ma scusi, ma che mi sta prendendo in giro?
2: Sì, è uno scherzo, sono diretto a tutti i pazzi per RDS, Roberto.
3: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: E super appetitose, Antonella!
9: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Tu per esempio quanti tipi di baci conosci?
5: So, bacio d'addio,
4: oh, bacio d'addio.
5: Bacio accademico.
4: Mamma mia, un disastro!

0: tutto, no? Bacino distratto, bacino stampo, via via, ognuno deve fare le sue cose, il telefono, il lavoro,
1: quasi automatico, le commissioni,
0: esatto, quella roba lì. Nasce il pensiero di baciarsi per 6 secondi, perché uno interrompe la freneticità della vita, e un bacio di 6 secondi diventa un momento in cui fermarsi, guardare l'altra persona e rilasciare fiumi e fiumi di ossitocina, il cosiddetto ormone dell'attaccamento e anche della connessione sociale.
1: È una connessione intenzionale. Io mi fermo perché ti voglio baciare, perché voglio dedicare a te.
0: Cioè,
1: non proprio a te, a te, lo sto guardando così in generale,
0: a te un po' del mio
1: affetto, no? A parte che noi adesso qua facciamo Radio Verità, non siamo molto amanti di baci, abbracci e cose.
0: Zero.
1: Soprattutto tu sei campionessa mondiale.
0: E invece sei in giro che abbracci tutti.
1: Ma non lo so, dipende chi incontro.
0: Ma
1: però,
0: chi incontri?
1: Non è che dobbiamo qua dire
0: donne,
1: tutto.
0: Donne, ragazze, signore che passano dentro gli studi di RDS, se Jason Gagliani cerca di arpionarvi con un abbraccio, con un bacio, vuol dire che c'ha qualche intention.
1: Non devo
0: arpionare
1: a nessuno, però so che dall'altra parte ci siete voi, amici e amiche di RDS. Vedi, già mi si incanta la lingua. Perché sono i baci,
0: amanti
1: sono quelli
0: dei baci.
1: Senti che c'è.
2: Il bacio per me è importantissimo. Chi sa baciare bene è eccellente anche in altro. E il bacio poi comunque deve avere un buon sapore, un buon odore soprattutto.
1: Certo.
2: Ed è la bocca è talmente irrorata di centri nervosi che accende il desiderio, per cui top chi sa baciare bene.
0: Oh, vedi?
1: Guarda, alle 4 del pomeriggio si è acceso tutto qua, incredibile. Io guarda, sai cosa farei
0: cosa
1: in questo
0: fai?
1: Momento? Proverei per la scienza, mi sacrifico, quindi se ti va scrivimi su Instagram Jason Gagliani, segnalo bene e poi capiamo meglio se questa teoria può essere qualcosa di più concreto.
0: Vedi che
1: la
0: sei qua ad arpionare,
1: bisogno di
0: sei
1: qualcosa
0: qua ad
1: di
0: no,
1: è così che funziona.
0: Che bacio proveresti? Dai, non so, tu che sei comunque uomo di mondo, no? Ce l'hai un bacio
1: uomo di mondo?
0: Sì, dai, un bacio internazionale da provare con la nostra amica o con chi deciderà di candidarsi
1: parecchi
0: sul tuo social.
1: Per esempio, andiamo in Nuova Zelanda.
0: Vai, dai.
1: Naso più fronte, quindi si uniscono i visi, ci si appoggia così di bacino con la fronte.
0: Devi tenere la mela in mezzo.
1: Capito?
0: Come
1: poi
0: gioco.
1: Francia, neanche a dirlo, bacio alla francese, zup zup e via. C'è questo movimento così sul 265.
0: Ah, non c'è bisogno di andare in Francia.
1: No, tra l'altro in Belgio si danno 3 baci, la sapevi questa? Sulla
0: sì,
1: guancia,
0: sulla guancia.
1: Si alternano pam pam pam pam pam. Un po' così. Nelle Filippine? Mano po', simile a un bacio di rispetto. Si chiama così, mano po', mano portata verso la fronte rispetto agli anziani. La mano portata verso la fronte, se lo fai in Italia sembra oh mamma santa.
0: Ma il bacio
1: mamma,
0: lo dai
1: mamma,
0: o ti vuoi soltanto ti tocchi la fronte?
1: Devi toccare la fronte.
0: Ma il bacio non c'è.
1: Ho capito, ma è così, vai alla manda una pecca.
0: Ho capito,
1: quelli
0: la nostra
1: Filippine.
0: Amica non puoi andare a toccarti la fronte, pensa che c'è la febbre e ti dà una aspirina.
1: Lo vedi,
0: vabbè,
1: che siamo messi così.
0: Adesso
1: in
0: ci organizziamo.
1: Sì, poi capiamo.
3: RDS. 1, 2,

0: su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Quanto mi piace parlare di cose vere, di cose di quotidianità che ci riguardano in prima persona tutti, più chi meno, però insomma abbiamo parlato anche dei baci. Secondo me di domenica pomeriggio ti viene quella voglia di affetto incredibile, no? Ti sale quelle...
1: Sta salendo la voglia d'affetto?
0: Non so, secondo me sì, un po' sì.
1: Vabbè, per evitare qua, capito, incendi dolosi, tra poco parliamo di cose un po' revival.
0: Revival? Ci sto.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
0: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. L'appuntamento con l'attualità, sentiamo le ultime con Guido De Santis.
5: Buon pomeriggio ancora. Nella notte il grave incidente nel Milanese. Un'auto con 9 giovani a bordo finisce in un canale a Senago. 3 diciassettenni, 2 ragazzi e una ragazza hanno perso la vita. Il quasi 19enne alla guida ferito come gli altri 5 superstiti, positivo all'alcol test e agli arresti, piantonato in ospedale. In Svizzera i colloqui per la pace in Medio Oriente. La delegazione americana si confronta con quella iraniana, presenti Pakistan e Qatar. Ma Donald Trump tuona ancora. Il presidente degli Stati Uniti minaccia di far saltare in aria l'Iran se non riapre lo stretto di Hormuz. Intervista a Fox News, nella quale intima a Teheran di fermare Hezbollah o colpiremo molto duramente, aggiunge. Il mondo ha bisogno di speranza e di pace. Le parole di Papa Leone all'Angelus in piazza San Pietro. Prevost ricorda la giornata del mondiale del rifugiato appena trascorsa con un appello.
6: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
5: Il grande caldo in Italia con 8 città da bollino rosso, ma la Francia non scherza, c'è massima allerta in 35 dipartimenti, vietato l'uso di alcolici negli spazi pubblici, annullati diversi appuntamenti culturali. Siamo allo sport, la MotoGP alla Ducati di Marc Marquez, l'appuntamento di Brno nella Repubblica Ceca, preceduti l'Aprilia Trekhaus di Ogura e il collega di scuderia Bagnaia. In classifica generale Bezzecchi, che non è partito per squalifica, guida con 180 punti, 8 di vantaggio su Martin, nono oggi al traguardo. Mondiale di calcio alle 18, Spagna, Arabia Saudita ad Atlanta, Belgio, Iran alle 21 a Inglewood in California, poi Uruguay, Capoverde alla mezzanotte a Miami. Pallavolo Nations League al femminile, nelle Filippine l'Italia si riscatta dopo la sconfitta con gli Stati Uniti battendo 3-0 il Giappone. Questa è RDS.
1: Queste case RDS versione della domenica, però dall'1 alle 5 sono le 4 e 3 minuti, ben arrivati, ben stati, bentornati.
0: C'è spazio per tutti, ma dove eravate? Che noi siamo qui in pensiero, ma arriveranno prima o poi.
1: Dolcini.
0: Ancora.
1: Un panettone d'estate. Non ti mangeresti un panettone al 21 giugno, primo giorno d'estate?
0: No, non ci tengo a farmi arrestare.
1: Un panettone con sopra un po' di gelato, magari.
0: Ma adesso, veramente.
1: Perché no?
0: Lo stai dicendo per scherzo o sei serio?
1: No, io lo mangerei veramente.
0: Il panettone in piena estate.
1: Vabbè, non è che il gusto cambia se è estate o inverno.
0: Capito,
1: eh?
0: Ma ogni cosa ha la propria stagionalità, no? Non è che lo dico io.
1: Gli italiani la sua stagionalità, per me Elisabetta Sacchi va bene tutto, per il nostro paguro Alessio Rettaroli anche.
0: Ecco, fa segno, taglia una fettina, vai.
2: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
1: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: È così, Gaia, bossa nostra. Su RDS chiude la sequenza mixata con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Proprio tu, poco fa.
1: Proprio io?
0: Sì. Hai anticipato che avremmo parlato poi di qualcosa di revival.
1: Sì, sì, un po' revival.
0: Che ha a che fare con chi e con cosa?
1: Con i genitori e con i figli. Pensate, cose che vi dicevano sempre i vostri genitori e dici, scusate il francesismo, che palle.
0: Quindi frasi che hanno a che fare con le raccomandazioni,
1: sì, quelle
0: con
1: solite,
0: i rimproveri.
1: Quelle solite cose che i genitori dicevano sempre a ripetizione continua. Magari oggi da genitori lo dite voi ai vostri figli.
0: Certo, io ne ho una subito, proprio mi è rimasta impressa. Dovevo aprire l'armadio per cercare qualcosa. Mi dici, mamma, dove l'hai messa? È lì, prova a vedere sulla destra. Io arrivavo davanti all'armadio, non la trovavo.
1: Ovviamente.
0: E dall'altra stanza sentivo, la vedo io da qui.
1: Bellissimo.
0: Non t'azzarda, la vedo io da qui. Guarda,
1: bello,
0: non mi far venire lì, eh.
1: Bello, la vedo io da qui, non mi far venire lì.
0: Incredibile.
1: Insomma, tra poco frasi che dicevano sempre a ripetizioni i nostri, i vostri, i genitori.
0: 38822, 38822.
2: Amici di RDS, Petra Loregian,
3: Leo Di Bello,
2: squadra vincente non si cambia, torniamo in Puglia il prossimo sabato e tutti ci abbracceranno con tanto tanto affetto perché ritorna l'RDS Summer Festival.
3: Farà tappa a Monopoli, ci saranno con noi un sacco di artisti, cominciando da Anna, ci saranno Benji e Fede, Emma e molti altri.
2: Anche Noemi, Mara Sattei, sono tutti artisti straordinari, quindi voi scaricate l'app di RDS per assicurarvi i migliori gadget, ma soprattutto un posto in prima fila acquistando il nostro RDS Summer Kit.
3: Vi aspetto. Siamo in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli per la più bella festa d'estate.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essenze e Essenze Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: Quest'estate Milano si trasforma nella capitale mondiale del freestyle. World Skate presenta la Hero Battle Cup. Dal 30 giugno al 4 luglio 500 atleti da oltre 25 nazioni si contenderanno la Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Ti aspettiamo a Milano, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale. L'evento è gratuito, non mancare.
0: Rimproveri e raccomandazioni che vi dicevano sempre i vostri genitori. Quali sono?
1: Tra poco.

0: The Weeknd a Punk at Phil Cummins su RDS. Oggi pomeriggio vogliamo fare un po' di revival, ma anche nostalgico, perché quando si è piccoli, quando si è ragazzini, anche adolescenti soprattutto, no? Tutte le cose che dicono i genitori, sì, però che noia, mi ripeti sempre le stesse cose, che palle, esatto, questa roba qua. Poi quando diventi adulto, se sei genitore, magari diventi tu come i tuoi genitori, dici le stesse cose ai tuoi figli. Altrimenti dici, però un po' mi manca quando i miei mi dicevano, mi raccomando, alle 7 torna su che si mangia... E dici, un po' mi manca quella
1: un
0: cosa
1: po' così,
0: lì.
1: Ce ne sono tanti, di queste frasi rimaste un po' iconiche, no, nella vita di tutti quanti. Portati una felpa perché fa freddo. Quante volte te l'hanno detta quando
0: è
1: eri
0: vero.
1: Un po' più piccolo e andavi in discoteca?
0: Soltanto, sì, io andavo in discoteca a gennaio, lasciavo il giubbotto in macchina per non pagare 2 euro di guardaroba.
1: Mamma mia, entravi... che braccino T-Rex però.
0: No, a parte 2 euro per non fare tutta la coda del guardaroba, cioè insomma era un po' un... Era
1: una
0: collo un po' lungo.
1: Rovinava l'outfit.
0: Beh, certo, entrare.
1: Immaginavo.
0: Cioè, sai quelle che entravano belle così,
1: sì,
0: oh,
1: sì.
0: Tutte così. Tutte
1: dove la metto la felpa?
0: In canotte,
1: no,
0: entrare col cappotto,
1: sta.
0: Sì, storpiamo.
1: È pronto? Muoviti a tavola! Questa, tantissime volte.
0: Questo, sai, quando eri piccolo, è pronto. Interrompeva la tua vita, interrompeva le tue priorità, tutto quello che stai facendo.
1: Un attimo.
0: Un attimo, arriva adesso, 5 minuti arrivo. No, è pronto da mangiare,
1: però,
0: vieni subito.
1: Era un bellissimo privilegio, non dover pensare nemmeno a fare la spesa, a cucinare,
0: certo,
1: a pulire,
0: certo.
1: A sistemare. Adesso poi da adulti cambia tutta la faccenda. Quell'amico non mi piace, te lo dico, poi fai tu.
0: Ma che ne sai?
1: Non mi piace,
0: tu non sai niente, non mica lo conosci, non la conosci, ma che ne sai, cosa vuoi?
1: Puntualmente ci dovevi sbattere la testa, sbagliare,
0: certo.
1: E poi, te l'avevo detto,
0: certo,
1: io, te l'avevo detto, ti aspettavo al varco.
0: Ti aspettavo.
1: Anche questa mi ha traumatizzato per anni, vai piano quando devi prendere il motorino, prendere
0: guarda,
1: la macchina.
0: Guarda, sul vai piano c'è un messaggio bellissimo che ci è arrivato al 388-22-388-22 di un amico, amica RDS, non si firma, amica, Laura, che si è tatuata anche sul polso la frase vai piano, magari
1: veramente.
0: Probabilmente fatta con la calligrafia della mamma dal tatuaggio, sembrerebbe.
1: Rimasta
0: bello,
1: indelebile.
0: Bello.
1: Poi chi c'è? Sentiamo le voci.
2: Una classica frase che mi dice sempre mia mamma è quando si arrabbia con me e mi dice tu devi avere paura, mi devi stare ad ascoltare, ma non te ne frega niente. Ciao, Laura da Milano.
1: Laura,
2: ciao,
1: ma come
0: Laura.
1: Tu devi avere paura?
0: Bellissima,
1: ma perché dovete traumatizzarmela così, sta povera creatura?
0: Non mi sembrava tanto traumatizzata,
1: capito,
0: mi sembrava bella convinta.
1: Tu
0: comunque.
1: Devi avere paura, cioè già detta così, cioè il mostro proprio che arriva dalla stanza, la mamma
0: bello.
1: Che arriva così. Vabbè.
0: Pensate alle vostre frasi, quelle che vi dicevano sempre i vostri genitori a ripetizione, a quel tempo dici che noia, continua. O che dite voi oggi ai vostri figli?
1: Dai, messaggi vocali WhatsApp, avete capito perfettamente qual è il mood? 38822, 38822. Due intanto c'è la nuova di Angelina Mango.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Angelina Mango e Marco Mengoni. Pianto d'amore.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Su RDS, quali sono le frasi che vi dicevano sempre, sempre i vostri genitori?
1: Rimproveri e raccomandazioni. Sì. Finché sei a casa mia, qui comando io. Se rientri dopo un certo orario, la porta sicuramente la trovi chiusa. Giuro, ma giuro che ti faccio ricordare la data di oggi se non mi ascolti.
0: Ah, c'è fatto venire i brividi con questa
1: vero?
0: Cosa qua.
1: No, ma che lo dicevano sì, veramente. Sì, cioè, sì. Cresciuti
0: finché
1: con la paura.
0: Finché stai sotto il mio tetto.
1: Sì, sì,
0: qua.
1: È così, è così.
0: Poi?
2: Mia madre, quando mio fratello andava a giocare a pallone, diceva sempre: mi raccomando, non sudare.
1: Eccolo. Non questa sudare. Come fai a dire a un bambino non sudare?
0: Non sudare,
1: cioè, ma fammi divertire, poi arrivavi tutto infangato, tutto così. Cos'è che dicevano a te invece? Niente.
0: Ma sai che io
1: zero regole,
0: non ne avevo così stringenti. Tipo Letizia da Roma ci scrive: se vieni qui subito non ti faccio niente, perché se vieni 10 minuti dopo ti vengo a prendere.
1: Con la ciabatta dietro la schiena. Vieni, vieni, vieni qui subito.
0: Dai, le vostre al 388-22-38-822.
3: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.

0: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Algidare Mix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
3: Wow!
2: Un irresistibile cuore di salsa al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
4: Disney e Pixar presentano
5: Jessie, pronto?
6: Woody!
4: Toy Story 5.
7: La tecnologia ha invaso casa nostra.
8: Sto perdendo bolli per quel tablet.
4: I giocattoli contro la tecnologia.
9: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
4: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Non mi far arrabbiare perché giuro che te ne do due a due finché diventano dispari, eh?
12: Chi diceva questa?
11: Qualcuno...

0: Kill Lauro, Comuni Immortali, ritrovato su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Un po' di rimproveri, un po' di raccomandazioni che ci dicevano sempre i nostri genitori.
1: Frasi classiche da repertorio dei genitori, chi c'è?
2: Ciao RDS, sono Paolo da Reggio Calabria.
0: Ciao.
2: La frase che diceva sempre mia mamma e che mi sono ritrovata a dire anche io ai miei figli è la seguente: se ti fai male, poi ti do il resto.
1: Bella.
3: Cioè, no, minaccia, bella, incredibile.
1: Però, sì, minaccissima.
4: Niente, mia madre ogni volta che cercavo qualcosa mi diceva: se non è lì, è lì, se non è qui, è qui. Insomma, per cercare una cosa aveva almeno tre posti diversi. E niente, mio padre ogni volta alzava gli occhi al cielo.
0: Ma per forza,
4: tutto qui.
0: Dai, lì, depistaggio.
1: Là, qui, qua, ma dove i posti?
5: Una frase che mi diceva sempre mio padre, e ahimè adesso io lo dico a mio figlio, quando io chiedevo qualcosa: papà voglio quello, papà voglio quell'altro, lui mi diceva: ok, te la compro un giorno che piove poco. Ancora dopo 38 anni sto aspettando il giorno che piove poco.
0: Capito, però.
1: Penso di far incorrere un futuro che non arriverà mai.
0: Sì,
1: però,
0: poi vai sereno, vai.
6: Una cosa classica e divertente dei miei genitori: io sono il fratello mediano, una sorella più grande e un fratello più piccolo.
0: Okay.
6: Quando succedeva qualche cosa tra me e mio fratello più piccolo, ogni volta la frase era quella: sei più grande, dai il buon esempio.
1: Sì, per forza.
6: E ovviamente la colpa era sempre mia. Certo. Quando succedeva qualcosa tra me e mia sorella, che in realtà la cosa doveva essere applicata a lei in quel caso, mm-hmm, la frase era: chi ha più giudizio lo adoperi.
0: Quindi
6: alla fine era comunque sempre colpa mia. E questo è stato il mio destino per tanti
0: non
6: tanti
0: vale
6: anni,
0: così,
6: semplicemente,
0: scusa,
6: perché ero il figlio, quello con un pochino più di giudizio.
1: Vedi, però avevi quello con più giudizio. Chi ha fatto le regole di sto gioco?
0: Ma no.
7: La frase mitica di mia mamma a me: come ti ho creato, ti distruggo. Ed
0: questa
7: è la stessa frase che io ho sempre detto con mia figlia, che oggi ha 40 anni. Ciao, Pasqua da Modena.
0: Quotatissima, devo dire.
1: Sì, la più popolare. Questa si tramanda di generazione in generazione come le ricette di famiglia, questa qua.
0: Non è proprio, proprio uguale come risultato. Però.
8: Ciao RDS, mia madre mi diceva sempre: un giorno sarai madre, capirai. Sono diventata madre, alcune cose le ho capite, altre non mi sono tornati conto.
0: Un po' meno.
8: Però a mia volta lo dico alle mie figlie. Paola da Sanremo.
0: Tanto
1: nel dubbio,
0: per gradire,
1: qualcuno capirà. Poi c'è anche: se vuoi fare quello che vuoi, vai fuori di casa. Questo dicevano i genitori.
0: Capito, come fai? Sei piccolo, dove devi andare? Quindi finché sei sotto il mio tetto, qui comando
1: torni
0: io.
1: Lì,
0: torna tutto.
9: Ciao, sono Francesco da Milano.
0: Ciao.
9: E ad esempio, se mia madre da piccolo mi diceva: se cadi te le do da sopra. Ciao, grazie mille.
0: Cosa vuol dire da sopra?
1: È che stai per terra e continuo. Cioè, è come ti do il resto. Solo
0: è
1: che
0: un
1: te
0: incubo
1: do
0: ricorrente.
1: Da una prospettiva più alta. Non lo so, però siccome c'era della creatività, c'è tuttora, ovviamente.
0: Sì, c'era anche la ciabatta con lo zoccolo di legno. C'era
1: erano
0: anche
1: altri tempi.

0: Jack and Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su RDS. Grazie per tutti i messaggi che ci avete mandato di cose che vi dicevano i vostri genitori. Noi vorremmo andare avanti a fare altre due ore di programma.
1: Vuoi rimanere qui?
0: No, ci sono Renzo Di Falco e Francesca Manzini. Ciao amici.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Allora sì, raccomandazioni dei genitori ce ne sono, ce ne abbiamo, soprattutto riguardanti il freddo, ok? Cioè copriti, vestiti a cipolla.
3: La felpa.
2: Ecco, la felpa. Che paura.
3: È arrivata la manza.
2: Non me l'aspettavo, una roba in diretta, proprio si vede anche in televisione questa mia reazione, così registratela.
3: Si è spaventato Renzo, peccato tantissimo. Non poterla,
2: ma la recupereremo. Cara Fran, hai sofferto il caldo in queste ore?
4: Ma mi sono sciolta, si è spostato tutto il botox.
2: Va bene.
3: Molto bene.
2: Allora, non parleremo delle posizioni che sono andato a occupare il botox spostatosi dal volto della Manzini, ma di altre cose che riguardano comunque il caldo in questo primo giorno d'estate.
0: Utile soprattutto.
3: Noi invece allora facciamo quelli che
0: vanno, va bene.
3: Allora grazie al nostro Paguru in regia, grazie anche a Miss Elisabetta Sacchi.
0: Grazie a Jason Gagliani, ci sentiamo domani sera dalle 22 come sempre.
3: Ciao!
0: Bacio.
3: Ciao!
5: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
7: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno.
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: L'attualità di RDS e i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Ci colleghiamo con Guido De Santis. Buon pomeriggio.
9: Grazie Francesca, buon pomeriggio. A Lucerna in Svizzera i colloqui sul Medio Oriente fra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, mediazione affidata a quelle di Pakistan e Qatar, ma dall'America il presidente Trump non sembra disposto a fare da spettatore, minaccia di annientare l'Iran se non sarà aperto lo stretto di Hormuz e se Hezbollah non verrà fermato. E dopo la Meloni

0: La prende anche con Starmer, si dimetterà, ferma a proposito del Premier del Regno Unito, perché aggiunge ha fallito su immigrazione ed energia. In Italia sono tre diciassettenni di Paderno e Dugnano, due ragazzi e una ragazza, le vittime di un incidente stradale della notte. Un'auto con nove persone a bordo, giovani, è finita in un canale a Senago. Arrestato il conducente, risultato positivo all'alcol test, è piantonato in ospedale. Anche gli altri cinque che erano a bordo sono ricoverati. A Torino la squadra mobile sta indagando sull'ipotesi di omicidio-suicidio per quanto avvenuto oggi in un appartamento nel quartiere Parella. Le vittime sono una donna di 39 anni e la figlia 13enne, trovate senza vita dalla sorella maggiore di 19 anni che una volta rientrata in casa ha lanciato l'allarme. Veniamo al grande caldo, non interessa solo l'Italia, sentiamo Paola Gubbiotti.
1: Nel giorno del solstizio d'estate il vecchio continente boccheggia. 35 dipartimenti della Francia con l'allerta massima. Le autorità hanno vietato gli sport all'aperto e la vendita di alcolici. In Spagna si toccano i 45 gradi nelle zone interne dell'Andalusia. Nel Regno Unito il picco dell'ondata di calore è atteso nelle prossime 48 ore. Dal Portogallo alla Polonia fino a 10 gradi oltre la media del periodo. In Italia oggi 8 città con il bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna le regioni più calde con temperature oltre i 40 gradi. In pianura padana caldo intenso fino al primo weekend di luglio.
0: Lo sport, la MotoGP, secondo successo consecutivo per Marc Marquez a Brno in Repubblica Ceca. Lo spagnolo della Ducati precede il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Quarto di Gianantonio, nono Martine che accorcia nella classifica generale e ora a 8 lunghezze dal capolista Bezzecchi, fermo quest'oggi per squalifica. Questa è RDS.
2: Buon pomeriggio, bentornati su RDS fino alle 21 insieme a Renzo Di Falco. Con Renzo Di Falco, oh, ecco, l'ho ripreso. Oh,
3: sentiamo la venire come lo dice?
2: Renzo De Falco.
3: Ilari Blasi.
2: Renzo De Falco.
3: Un'avventura.
2: Renzo Di Falco.
3: Te ne dico un'altra, Bertè.
2: Renzo Di Falco.
3: Oh, mi piace. Oh, con tutte queste donne.
2: Ma devi pagare, Renzo
3: Francesca
2: Falco,
3: Manzini.
2: Buonasera.
3: Francesca Manzini.
2: Buonasera.
3: Francesca Manzini.
2: Buonasera.
3: Vabbè, basta adesso. Lui è l'unico che chiamiamo il Paguro.
2: Il Paguro.
3: Siamo noi.
2: Ti vogliamo bene, Pagu.
3: Fa caldo, è estate, primo giorno d'estate e qualche trick fra poco.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: canzone estiva, Annalisa, su RDS. Poi oggi è proprio il battesimo di questo successo.
1: Posso dire una roba? Con tutto questo caldo che proprio oggi piomba a 40 gradi, no? Sì. Dire a, come fai a dire
0: è difficile, vero? Non hai le energie.
1: No, okay. Meno verrebbero.
0: Perché sai quando fa caldo che cosa bisogna fare?
1: Che? Si va a Rio de Janeiro.
0: No, le raccomandazioni
1: titoli del TG. Di testa, buonasera, benvenuti su RDS News. Fa molto caldo, la gente schioppa, va nelle fontanelle a prendere l'acqua, ma anche se è calda. Quindi allerta meteo, tutti a casa con l'aria condizionata e via di conto corrente a morire.
0: Bene, sì, esatto, non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua.
1: Mi sentivo Lea Petralla.
0: Le raccomandazioni da fare. Allora, è il giorno più caldo, non più caldo dell'estate, il più lungo dell'estate dal punto di vista del sostizio. Però noi adesso abbiamo deciso di iniziare il programma di oggi proprio con delle raccomandazioni per evitare le cose più insidiose, più fastidiose dell'estate.
1: Che sono soprattutto... come se non l'avessimo mai fatto. Ma noi ogni anno ci ritroviamo qui.
0: Ogni anno ci ritroviamo qua, come fa d'altronde anche il telegiornale Studio Aperto e tanti altri rotocalchi. Perché insomma l'estate è bellissima, però anche disagevole da un certo punto di vista, soprattutto quando ritorniamo dalla spiaggia.
1: Soprattutto quando a settembre si fa il botox, no a giugno.
0: Non volete tornare a casa con i piedi pieni di sabbia e sporcare anche la macchina? Questo è un classico
1: bello,
0: di tutti.
1: Vero, giusto.
0: Volete questo trick, questo trucchetto che vi do?
1: Sì.
0: Allora, prendete una busta, una di quelle della spesa del supermercato, la riempite d'acqua di mare, esattamente prima di andare via dalla spiaggia, vi sciacquate nella busta appena arrivate al parcheggio e poi gettate la busta o la mettete con voi.
1: Che schifo.
0: Eh no, che schifo, scusami. Perché? Vabbè,
1: aspetto che si asciughino al sole, guarda.
0: Va bene, ok. Per evitare l'acqua bollente, l'acqua calda, una bottiglia di acqua che magari portate al mare e che poi con le temperature di questi giorni ovviamente diventa calda. Prendete una bottiglia, la riempite a metà, la riponete in freezer orizzontalmente. Dopo qualche ora avremo una bottiglia con acqua congelata a metà. Voi la riempite di acqua a temperatura ambiente, quella scioglierà lentamente il ghiaccio e, diciamo, per una questione fisica assicurerà l'acqua fresca a lungo. Quindi la bottiglia durerà molto di più fresca per un lungo tempo.
1: Mi è venuto
0: tempo.
1: Caldo solo a pensarla tutta sta roba. Vai, andiamo avanti.
0: Per evitare che il volante, tu non guidi, che il volante scotti una volta che ritorniamo in macchina, perché è stato molte ore sotto il sole.
1: Certo.
0: Quando scendiamo, quindi appena arrivati in spiaggia, lo giriamo di 180 gradi, quindi portiamo la parte bassa in alto, lo ruotiamo. In questo
1: perché
0: modo.
1: Perché già era all'ombra, no?
0: Vabbè, a parte quello, però comunque il sole penetra, fa caldo, no? In questo modo, quando saliamo in auto, basterà ruotare lo sterzo verso l'alto e quindi avremo la parte fresca, quella che impugniamo, utile e agevole rispetto a quella che invece è rimasta al caldo, che è sotto.
1: Quanto sono felice di non avere la patente.
0: Sei felice di
1: non
0: avere la patente?
1: Mamma mia, quanto!
0: Te ne dico un'altra, una fastidiosissima, forse l'ultima e più fastidiosa.
1: Oddio.
0: Quando andiamo via dal mare con il costume un po' umido, un po' bagnato, che non abbiamo fatto in tempo ad asciugare.
1: Sedili.
0: Che facciamo? Mettiamo l'asciugamano sul sedile. Però comunque rimane lo stesso.
1: Regna, certo.
0: Ecco, umido, no? È quel senso di umidiccio fastidioso.
1: Sì.
0: Allora dovremmo mettere, dicono gli esperti, un sacchetto di plastica tra il costume e il telo da mare. Quello trattiene praticamente l'acqua e quindi fa sì che non bagniamo poi il sedile.
1: Così, ma farci una doccia, cambiarci nel accappatoio,
0: ci asciughiamo.
1: Ma stiamocene
0: a casa a questo punto, no?
1: Ma
0: come dicevi tu, vedi?
1: Ma scusa!

0: mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Cara Noemi, che faccio? Alle 21 finisco il programma, poi andrò a cena. Probabilmente la Manzini mi chiederà di accompagnarla da qualche parte.
0: Bravissimo, a casa.
1: E
0: grazie.
1: Che devo fare? Devo accettare?
0: Beh, sì, perché lei ti fa un sacco di video per gli amici tuoi.
1: Ah, sì, per quello. Sono jukebox delle imitazioni. Allora, trucchetti che utilizzate per sconfiggere
0: combattere il caldo,
1: la calura, sentite.
2: Sì, buonasera, consiglio furbo se avete figli. Quando tornate dal mare, se i bambini hanno il costume bagnato, stendete il parasole sul sedile,
0: brava,
2: dietro, tutto bello lungo, una bella asciugamano, i bambini stanno seduti,
0: certo,
2: e la macchina non si bagna. Seguitemi per altri consigli.
1: Certo,
0: assolutamente sì.
1: Potevi dire il tuo nick.
0: Andate poi... avanti, 38822 38822.
1: Sì, praticamente se ne avete di consigli di questo genere possiamo fare una bella community.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: cerca
0: fino alle 21
1: affrontare...
0: così noi non parliamo sì, più.
1: Non parliamo più di affrontare al meglio questo giorno d'estate che tra l'altro oggi è anche il più lungo di tutto l'anno dal punto di vista proprio della durata, in
0: pure.
1: Cui fa più buio, più
0: quindi
1: tardi.
0: Alle 9 ci andiamo a prendere un po' di sole.
1: Facciamo colazione alle 9.
0: Dai,
1: giorno,
0: sì, bello,
1: capito?
0: Mi piace.
1: Ti piace?
0: Sì.
1: Bene, adesso c'è Dua Lipa.
0: Con Physical, che è Sudol.

0: fa troppo caldo, mettete sì. i cuscini nel freezer 10 minuti, un quarto d'ora prima di andare a dormire. E troverete sicuramente sollievo. Ciao.
1: E la cervicale gli facciamo ciaone.
2: A parte che si squaglia
1: comunque,
2: dopo due secondi.
1: Prima volevo ringraziare, non l'abbiamo fatto, siamo sì. stati maleducati. Volevamo salutare e ringraziare Emma per averci dato il consiglio.
2: Non era Emma, però somigliava.
1: Precisa!
2: Somigliava molto. Oppure se avete altre alternative o non ne avete, non lo so, potete valutare l'idea di mettervi, ficcarvi proprio dentro il congelatore. Perché magari almeno è l'unico modo per trovare un po' di refrigerio.
1: E diventano Jeff Dahmer così. Sì, aiuto.
2: Scherziamo, fra poco i quattro in fila, la sequenza mixata.
1: Vai.
3: Su quale palco potresti trovare nei prossimi weekend Anna, Emma, J-Ax, Mr. Rain, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso e molti altri protagonisti di quest'estate?
4: Sul palco dell'RDS Summer Festival, Monopoli e Iglesias, stiamo arrivando.
3: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Questo è il pomeriggio dell'unica 100% grandi successi in domenica insieme a Renzo e Francesca su RDS, ma adesso è il momento anche dei quattro in fila di Francesco Cadente che iniziano così.
2: Il volume della tua estate.

0: Best Thing Aerosmith su RDS.
1: Ci siamo.
0: Allora, ci
2: sta
0: siamo,
2: per
0: sta per arrivare lei, la regina indiscussa internazionale
1: la
0: del
1: diva.
0: Cinema,
1: la diva delle dive.
0: Monica Bellucci.
1: Oh.
0: Una frase, vi giocherete l'RDS bag. Se l'ascoltatore in onda non dovesse farcela, via andare tutti gli altri ascoltatori,
1: esatto,
0: in nota audio.
1: Allora, Monica si ispira sempre un po' a quello che accade nell'attualità.
0: Molta attualità, insomma, segue la linea editoriale.
1: Ecco appunto. Quindi, se volete giocare con Monica, provare a indovinare quello che dice, dovete scrivere o dirci con un messaggio vocale
0: al 388 22 388 22. Voglio giocare con Monica.
1: Dai, più veloce, tra poco gioca con noi.
3: Per un'estate che non finisca mai.
4: Mai.
5: Scegli la nostra app.
3: Estate RDS.
5: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 27 giugno a Bonopoli.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ehi, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanics Algida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora. Pazzi per Volcanics, pazzi per Algida. Vieni a provarla all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
12: Jerry Calà per Seat, prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia dividile!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Ora ci ascoltiamo Bring Your Love, ma non dimenticate 388 22 388 22. Voglio giocare con Monica, dai l'RDS bag e ciuccia sua.

0: mia risposta sei tu.
1: Ricordi su RDS i Pinguini Tattici Nucleari,
2: sì,
1: grandi protagonisti anche del nostro RDS Summer Festival. Chissà se Monica Bellucci farà una tappa.
2: Dammi della zappa.
3: Come vincerai se le parole incrociate indovineranno?
1: Cara Monica, benvenuta su RDS. No, intendevo una, diciamo, un'ospitata in una delle tappe del nostro festival.
2: Ah, ecco, pensavo vestiti della zappa.
1: Mi permetterei.
2: Perché io zappo e basta.
1: Allora, i buchi più che altro di palinsesto, ecco, come in questo caso ci serviva qualcuno che facesse il nostro gioco ed eccoti qua. Allora, abbiamo, ti presento, cara Monica, Roberta e Moreno. Ciao ragazzi.
4: Ciao ragazzi, ciao.
1: Da dove?
4: Siamo di San Gemini.
1: San Gemini.
2: Ah, come l'acqua.
4: Brava.
2: Grazie.
1: Beh, quindi siete freschi e idratati, immagino.
4: Freschissimi, guarda.
1: Lo so. Allora.
2: Allora, io vi faccio questa frase, voi la dovreste indovinare.
1: Mi raccomando, aspetta, fatemi dire una cosa, cari ragazzi, avete due tentativi soli, quindi cercate di giocarvi bene queste possibilità, sì, perché Monica non andrà oltre, poi dovremo passare la parola agli ascoltatori. Qualsiasi cosa, anche non capite, ma magari, non lo so, acciuffate il senso di una parola invece che di un'altra, ditelo, buttatevi, ok?
4: Sì, sì.
1: Mi raccomando, prego. Beh, ce la faremo, eh. Mi devo girare perché la Monica ride se la guardo, ok?
2: Mancano 3 giorni a Temptation Island.
1: È chiaro? Avete qualche parola forse più nitida dell'album? Niente. Allora, mi raccomando, attenzione, prego.
2: Mancano 3 giorni a Temptation Island.
4: Mancano 3 giorni a Temptation Island.
1: Vabbè. Allora Monica l'hai voluti proprio. Vabbè. No, sì.
2: Non si capiva un cavolo.
1: È giusto, perché Monica c'ha questa autoregolazione, diciamo, della sua difficoltà e a seconda dei momenti riesce a essere più buona.
2: Beh,
1: in questo
2: adesso
1: caso
2: vogliamo un urlo di gioia. Il mio 3, 1, 2, 3.
1: Bravi, Roberto e Moreno, vedi?
2: Fa come me quando stavo con Vincent Castello.
4: Vedi, per essere due nonni ce la caviamo.
1: Ah beh, siete due nonni giovanissimi.
2: E che siete,
1: allora?
2: Gigi ed Alessio?
4: Più o meno.
1: Va bene.
2: Non lo so, è l'uomo più giovane del mondo, c'ha più figli lui che non lo so.
1: Ragazzi,
2: ha battuto la Unziker.
1: Ecco. Allora,
2: va bene.
1: Quanti nipoti avete?
4: No, una Carlotta di 4 anni.
1: Oh, e allora potete condividere con lei la RDS bag che vi arriverà a casa grazie ovviamente alla
2: Monica.
1: Vostra, ecco, a Monica Bellucci, diciamo, soprattutto il vostro intuito, va bene?
4: Ok, ciao ragazzi,
2: ciao.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Dolce Nera, Epopea. Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: Bom twist, bom
1: coreografami
0: bom,
1: anche sì, questa di Achille Lauro, okay. Perché avendo la coreografa
0: bom, un twist ancora bom e basta,
1: lo diciamo per quelli che ovviamente
0: che
1: ascoltano
0: amano i tecnicismi
1: la radio,
0: laurini
1: e non vedono la televisione, dove siamo comunque presenti al 265 di RDS Social TV.
0: È finita un'ora,
1: ma
0: ne ricomincia un'altra.
1: Allora, se Achille Lauro era uno dei protagonisti del nostro RDS Summer Festival a Rimini ieri sera, succede che le cose belle dell'estate contemplano anche la possibilità di vedere molti più concerti che in inverno, e durante questi concerti possono accadere

0: accadere delle cose incredibili.
1: Solo tu trovi queste notizie, solo tu.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: La buona serata anche al nostro Guido De Santis, redazione RDS naturalmente.
6: Ciao Renzo, buonasera a tutti.
0: Sentiamo con te cosa è accaduto in queste ultime ore dall'Italia e dal mondo, l'attualità.
6: Sul lago di Lucerna, dopo 80 minuti di colloqui, pausa nell'incontro a 4 fra Iran e Stati Uniti alla presenza dei mediatori pakistani e qatarioti, l'occasione per consultazioni interne. Dagli Stati Uniti Donald Trump rincara la dose, minaccia nuovamente l'Iran nel caso in cui Hormuz resti chiuso. E dalla Svizzera arriva la protesta, questa è un'ultima ora per le dichiarazioni del capo della Casa Bianca, si valuta una risposta. Gli attacchi di Trump anche al premier britannico Starmer nell'intervista a Fox News. Quelli a Giorgia Meloni non intaccano le relazioni fra i due paesi, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
7: Malgrado le incomprensibili dichiarazioni del presidente Trump, le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono solide, resteranno solide perché sono relazioni storiche. Siamo stati amici degli Stati Uniti, abbiamo collaborato con gli Stati Uniti, con tutti i presidenti. Vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere e possano rinforzare le relazioni tra Roma e Washington. E la dimostrazione anche del grande interesse che c'è da parte americana nei nostri confronti sono i dati dell'export.
6: In Italia 8 vittime di incidenti stradali in meno di 24 ore, il più grave a Senago nel Milanese, dove un'auto con 9 giovanissimi a bordo è finita in un canale, hanno perso la vita 3 diciassettenni, il conducente nemmeno 19 anni è risultato positivo all'alcol test e agli arresti piantonati in ospedale. A Monreale nel Palermitano una ciclista travolta e uccisa da un'auto che ha invaso la corsia opposta. L'allarme caldo non solo in Italia ma in diversi paesi del vecchio continente, in Francia domani allerta rossa, interessa quasi 35 milioni di persone di 49 dipartimenti. Siamo allo sport, c'è Gianluca Teodori.
8: MotoGP, rientra Marc Marquez a Brno, secondo successo in fila che rilancia il campione del mondo della Ducati nella corsa al titolo, visto lo stop di Marco Bezzecchi per squalifica. Il giapponese Ogura porta l'Aprilia al secondo posto davanti alla rossa di Pecco Bagnaia. Podio, classifica mondiale: Bezzecchi 180 punti, Martin 172, Di Gian Antonio 157, Marquez 140, prossimo weekend ad Assen. Mondiali di calcio, inizia Spagna-Arabia Saudita ad Atlanta. Ad Inglewood alle 21 si gioca Belgio-Iran, le partite di domani si aprono alla mezzanotte con la sfida di Miami tra Uruguay e Capoverde. Tennis, l'americano Tiafoe vince ad Halle in Germania 6-4-6-4 in finale contro il connazionale Fritz. Ci sono 11 azzurri impegnati domani nelle qualificazioni a Wimbledon, sono Brancaccio, Giustino, Cadenasso, Cinà, Guerrieri, Pellegrino, Nardi, Maestrelli, Cecchinato, Travaglia e Napolitano. Questa è RDS.
1: Buonasera, bentornati su RDS, sono le 18:04, Renzo Di Falco,
0: Francesca Manzini,
1: buonasera,
0: siamo sempre noi fino alle 21, fino alle 9, come ogni domenica con il paguro Alessio Rettaroli in regia. Ci guardate dalla televisione 265 di RDS
1: Social e anche TV, scaricando l'app RDS Social TV Mobile, perché qualora non foste a casa potete guardarci dal vostro telefono.
0: Giusto,
1: capito?
0: Ma c'è anche l'app di RDS, quella classica, che è rinnovata, piena di contenuti, bellissima,
1: bello,
0: cioè,
1: poi potete cantare con le parole,
0: fare quiz anche tutto. Su di noi,
1: in che senso?
0: Ci sono le domande su di noi.
1: Mamma mia, lasciate
0: vai perdere. A giocare, vediamo quante ne azzecchi.
1: Allora, grazie.
0: Intanto sequenza mixata con i 4 in fila di Maurizio Rocca, partiamo da Top Tank.
3: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Che bello. Allora,
1: buon vento, Giovanotti Alfa,
0: buon
1: su RDS.
0: Vento. La oh, bella... Finalmente un testo, un titolo senza la S. Bravo, Giova.
1: Va bene. Allora, la cosa bella dell'estate, come dicevamo prima, è assistere ai tanti live, perché si moltiplicano le occasioni di vedere, sì, i concerti, sì, dei nostri cantanti preferiti. Immagina di andare al live della tua star del cuore, di quello di cui canti le canzoni. Sì. Qualcuno ti riprende il video, arriva direttamente a lui che fa una reaction.
0: No!
1: È una storia incredibile, ma soprattutto il video. Le immagini che sono girate sono diventate virali di questa signora.
0: Attenzione,
1: che
0: con Gerti, attenzione.
1: State con noi, fra poco vi diciamo cosa è successo.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Disney e Pixar presentano
4: Jessie, pronto?
5: Woody!
3: Toy Story 5.
5: La tecnologia ha invaso casa nostra.
6: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
3: I giocattoli contro la tecnologia.
7: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
3: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
1: C'è una signora che è diventata famosissima, virale, dal momento in cui il suo cantante preferito l'ha ripostata in un video.

0: Crazy to Fall in Love, Olivia Dean su RDS, sono le 18:25. Renzo,
1: vi raccontiamo una storia
0: tremenda.
1: Come direbbe, ma come tremenda? Bellissima.
2: Questa è la storia di un concerto andato male.
1: Ma no, perché devi guastare da tutto? Ma come è andato male? È bellissimo, Maria. No, possiamo aprire la busta? No, non mi guardare così, per favore. Allora, c'è questo video che sta girando, che è diventato molto famoso, virale, che ha per protagonista una signora di 71 anni che è andata a vedere un concerto per la prima volta in vita sua, ed era un live di Cesare Cremonini.
0: Pensavo di essere io.
1: Cosa è successo? Questa signora, si chiama Cinzia, per non perdere nemmeno una parola delle canzoni di Cesare Cremonini, aveva scritto a mano su dei fogli una, essendo anche una grafologa, diciamo, tutti i testi delle canzoni, perché voleva proprio poterli cantare
0: con lui.
1: Si è messa addirittura a studiarle le canzoni una ad una, perché non è che conoscesse tutta la discografia infinita di Cesarone, e insomma lo ha fatto, e per poterle cantare le ha illuminate poi con la torcia del cellulare.
0: Oh,
1: è successo,
0: mamma,
1: praticamente questo.
0: Sentiamo.
1: E si vede nel video lei che viene ripresa, che segue proprio il testo, come si fa anche in chiesa con,
0: sì,
1: no,
0: beh,
1: quando capita di cantare,
0: cambia
1: col
0: leggermente
1: coro,
0: tutto, lui non è un prete, non
1: cambia il contesto, però insomma il meccanismo è lo stesso, se vuoi, no? È una scena talmente romantica, perché è anche un po' analogica rispetto a quello,
0: certo,
1: che siamo abituati a vivere, che Cesare Cremonini ha condiviso il video, che era stato girato tra l'altro da una ragazza che era appunto anche lei al concerto, e corredandolo con questo copy: meravigliosa signora Cinzia, ovunque lei sia le mando un grandissimo
0: carino
1: abbraccio. È vero, è bello, è bello.
0: Ma Cesare è molto carino.
1: Molto carino, anche nei confronti dei fan, e soprattutto nei confronti,
0: sì,
1: di una fan nuova che per la prima volta vedeva un concerto in vita sua.
0: Eh beh, notevole, notevole.
1: Vero. Allora, qualcuno ha anche detto: ma strano che una signora di 71 anni sia andata in mezzo a molti più giovani, a
0: certo,
1: parte che la musica è transgenerazionale, è trasversale,
0: sì,
1: non c'è mai un'età per,
0: no,
1: farsi piacere un genere.
0: È infinita.
1: Allora, vogliamo un po' capire se magari è capitato anche a voi. Eccola, prego.
0: A me è capitato il concerto, l'unico concerto che ho visto,
1: domanda,
0: ero
1: so
0: Stramazzotti,
1: già,
0: ed ero con la mia amica Barbara. A un certo punto ci siamo guardate e questa mo che canzone è? Chiedo a quelli accanto che stanno facendo eo e dico: scusate, che canzone è? Vuoi che la sapete? Boh, non la sappiamo neanche noi.
1: Vabbè,
0: insomma, questo era.
1: Ti sei sentita un po' fuori luogo in quel
0: molto
1: momento.
0: Molto fuori luogo.
1: Allora,
0: e solo in quella canzone.
1: Solo per quella canzone. A volte ci sentiamo un po' alieni in mezzo alla folla, no? Perché magari siamo in un contesto in cui c'è un'altra generazione che,
0: esatto,
1: che domina, e quindi ti guardi intorno, ti senti un pesce fuor d'acqua, ma alla fine ti diverti come un matto. E,
0: sì,
1: e quindi dov'è che avete osato andare un po' controcorrente rispetto al, al
0: che
1: contesto?
0: Che cosa vi è successo dei concerti?
1: Raccontateci.
0: Concerti
1: e non solo,
0: non
1: anche
0: solo,
1: feste,
0: certo,
1: eventi.
0: Feste, eventi. 388 22 388 22. Ora, before you go.

0: you go. Before you go to the concert,
1: prima che vai al concerto,
0: Brenda, è un concerto, preparati, non farti trovare impreparato, che perché, ma anche da Eros Stramazzotti, appunto l'avevo citato pure prima, che saluto, sei un po' infervorato, che dice oh, noi vogliamo stare seduti, questi si alza, dice ma che vedevo posso fare io?
1: Allora, abbiamo capito che la musica non ha età e quindi ci possono essere dei generi musicali che sono lontani da noi e magari anagraficamente
0: anni
1: rispetto a chi
0: luce
1: li canta o chi li porta avanti, che però poi finiscono per piacerci e quindi magari dobbiamo anche, se andiamo a un concerto, sapere le parole, perché è bello cantare tutti insieme, forse il bello dei festival, dei grandi concerti, anche nel nostro RDS Summer Festival è un po' questo. Sentite un po'.
2: Mi chiamo Simona, il mio primo concerto, che è stato un anno fa, è stato quello di Elodie, che ero l'unica che aveva 12 anni.
0: Sì.
2: E anche se non l'avevo mai ascoltata, lo sapevo tutte le canzoni a memoria.
1: Vabbè, questo anche perché la radio ovviamente, no, è un grande veicolo di diffusione di grandi successi, soprattutto per gli artisti,
0: cioè,
1: diciamo,
0: li aiutiamo
1: più giovani.
0: E loro aiutano noi,
1: ecco,
0: mettiamola
1: e li
0: così.
1: avvicina anche alle nuove generazioni. Ci sono tante storie che riguardano i primi concerti con generi musicali
0: tutte dopo,
1: diversi,
0: le voglio sentire tutte dopo.
1: Vai.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità.
3: New music.
4: Novità RDS. Anna, White Girl Wasted.
5: You're not

0: What goes around comes around, Justin Timberlake su RDS. Con questo caldo sono riuscita a dirlo. The winner is me.
1: Grazie, oh, meno male, oggi hai vinto qualcosa. Allora, 6:39, stiamo parlando di questa signora di 71 anni che
0: ha stupito.
1: È andata per la prima volta nella sua vita a un concerto ed era il concerto di Cesare Cremonini. Sì. Lei ha scritto i testi a mano per poter cantare poi durante.
0: E Cremonini
1: la
0: ha reagito
1: serata.
0: Bene, l'ha reagito ringraziata. Bene.
1: Lei ha risposto.
0: Fosse,
1: si è creato,
0: insomma,
1: diciamo, un bel tam tam anche
0: una
1: molto romantico. È vero, è vero. Allora, vi abbiamo chiesto quando è che vi siete sentiti un po' fuori luogo anagraficamente rispetto alla media, diciamo, dei partecipanti a un concerto, a un evento.
0: A me manca di andare al concerto di Peppa Pig, poi ho fatto tutto.

0: concerti.
1: Non lo so, lo farà.
0: No, però alla fine poi l'importante è divertirsi anche oltre le certo. aspettative. Cioè, per esempio, chi dice: io ho 61 anni, giovedì andrò a vedere a San Siro i Maroon 5. Oppure 60 anni, mio figlio di 23, concerto bellissimo per i 21 Pilots. Quindi diciamo, stiamo certo. parlando di generazioni diverse che però poi si uniscono con la musica, che non c'è cosa più
1: la
0: bella.
1: La musica
0: poi
1: unisce, rigenera, non importa quanto sia lontana
0: va
1: la
0: oltre le barriere, le distinzioni.
1: Ma oltretutto è avvicina tutto.
0: Oh, allora 38822, 38822, filosofia così alta, ma anche un po' più spicciola, se volete.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
3: Estate. RDS. Ascoltaci con la nostra app.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
10: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
11: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Quando è che vi siete trovati ad un concerto magari un po' fuori target per età o per gusti e poi vi siete divertiti tantissimo? Raccontatecelo.

0: perché ti senti proprio vivo, immerso.
1: Ti diverti.
0: Bello. Allora. E possono succedere cose strane e divertenti. E sentiamo quelle che sono successe a voi.
2: Sono Francesco.
0: Ciao.
2: Il mio primo concerto è stato quando avevo 10 anni a vedere i Maneskin al Forum d'Assago. E non li ascoltavo tantissimo, ma sapevo tutte le canzoni a memoria. Bellissima esperienza.
1: Perché poi il concerto
0: grande,
1: può essere anche
0: bro.
1: Può essere anche l'inizio, no, di una passione. Cioè ti avvicini e scopri una band anche da come suona dal vivo, da come è il rapporto col pubblico.
0: Mamma mia, è fondamentale.
1: Da come funziona sul palco.
0: Fondamentale, sì. Quasi più importanti del frontman. Andiamo avanti.
3: Noi al concerto di Laura Pausini, ormai 7-8 anni fa, andata molto scettica con mio marito e i suoi figli, invece mi sono ricreduta. Gran bel concerto.
0: Oh.
3: Ilaria da Roma.
0: Deve aver fatto anche qualche sorriso, perché Laura è sempre incacchiata nera.
1: Sì.
0: O c'è la base allegra ma il testo è triste, o c'è il testo triste e la base è triste, oppure c'è la base allegra e il testo è triste.
1: Okay, adesso,
0: o il testo allegro,
1: un po' di confusione,
0: oppure
1: adesso.
0: Il testo allegro, la base è seria, ma lei è sempre incacchiata nera.
1: Non mi chiedere di ripeterlo, per favore.
0: Ciao Laura, ti voglio bene.
1: Ciao.
4: Io mi sono sentita vecchia quando l'anno successivo alla mia maturità mi sono imboscata nella maturità dell'anno dopo e li vedevo tutti piccoli rispetto a me e mi sentivo vecchia, anche perché l'anno prima non ero andata a ballare perché avevo avuto il mio bambino il mese prima della prova scritta, quindi ovviamente non sono potuta andare a ballare, quindi imbucandomi l'anno dopo mi sono sentita vecchia nonostante ci fosse praticamente un anno di differenza.
0: E io invece peggio, ne ho 36 quasi, accanto a me ho ragazzi di 18-20.
1: Lo so, perché
0: mi
1: questo
0: sono sentita
1: si tratta...
0: mamma.
1: Sì, a volte succede. Noi siamo partiti dalla storia di questa signora di 71 anni per la prima volta al concerto di Cremonini con i testi scritti a mano per poter cantare.
0: Sì, sì.
1: E da lì siamo proprio abbiamo raccolto le vostre testimonianze, quindi concerti ma anche altro. Per esempio c'è Mina che dice: io e la
0: Mina.
1: Mia amica Mina, non Mina di la tigre.
0: No, ti immagino Mina.
1: No. Sessantenni, ci siamo divertiti tantissimo al Jova Beach Party di La Dispoli, Roma del 2022. Abbiamo ballato e cantato tantissimo. A un certo punto delle ragazze dietro di noi ci hanno detto che erano ammirate dalla nostra energia e ci hanno chiesto una foto. Quando insomma si parla di differenze anagrafiche nel pubblico, no, rispetto a un target, c'è anche Diego che dice: io a ottobre porterò mia figlia di 14 anni in occasione del suo compleanno a vedere il concerto di Alfa. Oppure
0: e Beta?
1: Beta deve ancora uscire. Chiuderei qui, guarda, dopo questa proprio.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.